0: sarà.
1: Ciao, siamo Bunker 44.
2: Salutiamo Radio Italia.
3: Solo musica italiana.
4: Yeah. Yeah.
5: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: medica sciocci. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao a tutti, sono Lucio Corsi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana, ciao.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robo, un

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre

0: stadio.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
1: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
0: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
1: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
0: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: ho paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.
1: Di te, di te, di te, di te.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
7: Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
17: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
16: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
19: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
20: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
21: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
22: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
23: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
24: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
25: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: l'ultimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: la domenica.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Buongiorno da Alberto Alfano. Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord in Sardegna e sulle centrali tirreniche, massime in lieve calo, venti da sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
8: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
9: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: l'estate.
1: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
7: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
8: Aldo Moro è stato ritrovato morto.
9: In pieno giorno, dichiarato.
10: Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: capoeira.
1: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon lunedì 4 maggio 2026. Da Venezia parte il terrore nei cieli. Un Boeing partito da Venezia, 232 persone a bordo, in fase di atterraggio a Newark negli Stati Uniti, ha scentrato un palo della luce e un camion. Ferito, a quanto pare, solo l'autista del mezzo. In Italia incidenti agghiaccianti. Con lo scooter a Milano nel fosso, in una strada poco frequentata, morti due giovani di 24 e 25 anni, i corpi sono stati trovati dai passanti. E a Roma un 35enne scende dalla sua auto per soccorrere le persone coinvolte in un incidente sul grande raccordo anulare e muore investito da un'altra autovettura. Negli Stati Uniti, secondo uno sondaggio, il 62% delle persone boccia l'operato di Trump. Ci sono anche critiche sull'economia e naturalmente sulla guerra in Iran. Il caso che incasina la vicenda della Nicole Minetti e della richiesta di grazia. La RAI ha inviato un richiamo a Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni sul ministro Nordio. È morta l'attivista iraniana Narges Mohammad, Nobel della Pace 2023, faro delle donne che denunciano violenze e crudeltà del regime. Addio Narges, lei è stata una testimone del suo e del nostro tempo, non sarà dimenticata, signora. L'OPEC aumenta la produzione di petrolio, c'è la prima riunione senza gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti vogliono riaprire il canale di Hormuz. La guerra all'Iran, secondo il Codacons, il rialzo dei prezzi legati al conflitto costerà 1.000 euro in più all'anno a famigliuola italiana. Un altro aggravio sulla vita. Il 62% degli americani, come detto, boccia Trump, ma c'è intanto un nuovo piano presentato dall'Iran agli Stati Uniti. Trump si dice scettico e ci sono possibili degli attacchi. Israele intanto ha comperato dei kit, tantissimi kit americani da usare contro i droni. Il nuovo piano dunque si aspetta e Rubio, proprio anche per questo piano, andrà dal Papa per ricucire le relazioni. Il segretario di Stato è atteso il 7 a Roma. Il tesoro dice che ci sono comunque pochi problemi, anche se gli Stati Uniti stanno facendo spese enormi dal punto di vista militare. Mentre l'Iran è sicuro, i nostri nemici americani finiranno in fondo al mare. Shahir Zaki, leggenda della danza del ventre egiziana del Novecento, è morta al Cairo a 81 anni. A lei è attribuito un particolare movimento del bacino entrato nel repertorio classico della danza del ventre internazionale e anche per questo nessuno la dimenticherà. È pienamente chiaro e concordato, ha precisato Trump, che se le auto e i camion vengono prodotti in stabilimenti americani non ci sarà alcun dazio, ha precisato il tycoon, che ce l'ha soprattutto con l'Italia e con la Spagna. Dice Matilde Brandi, ringrazio tutte le persone che in qualche modo ci hanno fatto incontrare. Lo sport è per lo sport, il calcio, l'Inter è campione d'Italia in anticipo e lo è per la 21esima volta, decisiva la vittoria sul Parma per 2-0. Oggi ci sono Cremonese Lazio e Roma Fiorentina a concludere la 35esima giornata del massimo campionato. Ci sono ancora diversi traguardi da raggiungere. Yannick Sinner supera in finale Zverev e ottiene, si aggiudica il Master 1000 di Madrid per il numero uno al mondo. Si tratta del quinto 1000 di fila, ma davvero bravissimo, imbattibile, bravo Yannick. E per l'automobilismo, la Formula 1, c'è un altro che comincia a essere imbattibile. Gran Premio di Miami, triste di Kimi Antonelli, terza vittoria per il pilota della Mercedes, le Ferrari sesto Leclerc, settimo Hamilton. Nel mondiale ovviamente c'è il dominio di Antonelli che già si avvicina nonostante l'inizio, che sia, nonostante manchino ancora tante gare, è a 100 punti, è primo Russell, pure lui con la Mercedes è secondo 80, poi terzo Leclerc a 63, quinto Hamilton con 49 punti. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.

0: Buongiorno, in Sardegna statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo la variante di Serrenti e prima dell'incrocio di Sant'Anna. In Umbria statale 3 via Flaminia, senso unico alternato, lavori in corso tra l'incrocio valico della Somma in direzione Corsia Sud. Restiamo in Umbria sulla statale 3 bis Tiberina e 45, riduzione carreggiata, lavori tra San Gemini Nord e l'incrocio di Monte Castrilli. Per la statale 3 via Flaminia vi segnalo senso unico alternato, lavori in corso tra l'incrocio Casello Magliano Sabina 1 Milano Napoli e l'incrocio Ponte Sanguinaro, strada statale 3 ter. In Umbria, sulla statale 205 a Merina, senso unico alternato, lavori in corso tra l'incrocio di Baschi, statale 448 di Baschi e l'incrocio Casello Orvieto a 1 Milano Napoli. Tra Toscana e l'Umbria, e quindi siamo sulla statale 3 bis Tiberina e 45, c'è scambio carreggiata, lavori di manutenzione tra l'incrocio San Sepolcro Sud e l'incrocio di San Giustino. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Sono passato da Riccione per andare a Pesaro
1: questo weekend
0: per un torneo di basket
1: dei figlioli
0: basket Seregno. È stata una bella esperienza e ho incontrato anche
1: i giornalisti,
0: li ho salutati e ci siamo ritrovati anche con Tommaso Paradiso. È stata una reunion fantastica. Ma buongiorno, questa è Radio Italia, sono Musica Italiana, queste sono le buone nuove ed è lunedì
1: 4 maggio.
0: Siamo già a maggio.
1: Certo. Il primo eravamo qua, quindi
0: era venerdì, caro Cici. Ah, è vero, avete ragione. Sì.
1: Salutiamo dei gioiosi e radiosi interisti dall'altra parte, Max Pierucci e Paolo Guarnieri.
0: A cui facciamo anche i nostri complimenti.
1: Eccoli,
0: a tutti gli interisti.
1: Complimenti all'Inter, complimenti. Che ha vinto il campionato. Stato un weekend incredibile questo tra l'Inter, Sinner e Kimi Antonelli. È stato veramente per lo sport in generale
0: davvero
1: un bel weekend,
0: sì, per le vostre squadre,
1: sì, infatti, no, per chi è interista soprattutto,
0: per chi è juventino un po' meno. Ieri vabbè complimenti, dai, al Verona.
1: Ci sono ancora tre giornate per andare in Champions League,
0: sì,
1: Juve.
0: Vabbè, poi insomma complimenti al Verona che ieri ha bloccato,
1: che purtroppo è andato in Serie B,
0: però complimenti per ieri perché ha bloccato la Juventus.
1: Va bene, buongiorno Cici.
2: Buongiorno.
1: Il suo Milan non è andato benissimo.
2: No, cos'è successo ieri?
1: Abbiamo perso.
2: Mannaggia, ci rifaremo nelle prossime giornate. Oggi è San Ciriaco.
1: Sì?
2: Tanti auguri di buon onomastico a tutti i ciriaco.
1: Allora, oggi è la giornata mondiale del calcio. Sì, perché coincide con il ricordo del grande Torino.
0: È vero.
1: Purtroppo scomparve in questo giorno.
0: Superga, ricordiamo.
1: Il grande Torino che ricordiamo sempre nei nostri cuori.
0: Assolutamente.
1: E poi è lo Star Wars Day.
2: Lo Star Wars Day, vero Roberto? Che dici?
1: Ma sicuramente, allora, per omaggiare gli appassionati di Guerre Stellari, ho una frase del maestro Yoda questa mattina.
0: Bene.
1: Esercitati a distaccarti da tutto ciò che temi di perdere.
0: Davvero, riflettiamo su questa frase quando a Radio Italia sono Musica Italiana, sono le 7:02.
3: Ciao piccoli.

0: Ilari da Milano.
1: Ciao,
0: grazie per
1: ciao.
0: Il tuo buongiorno.
1: Ciao Ilari.
0: Va bene. Ah, ci sono dei messaggi da parte degli interisti, ovviamente, perché si festeggia. Buongiorno, simpaticissimi, grande magica Inter con la vittoria del suo 21esimo scudetto meritatissimo. Maria da Isola Bona è sempre ascoltando Radio Italia.

0: Solo musica italiana.
1: Il buongiorno di oggi a tinte nero azzurre. Buona giornata, piccolini. Lara da Cremona. Ciao Lara.
0: Ciao Lara, grazie per i vostri messaggi. Continuate a scriverci al 331-995-0095. Oggi è il suo compleanno.
1: Le facciamo gli auguri.
0: Auguri a Serena Brancale.
1: Auguri.
2: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Ho messo via un po' di rumore, dicono. Così si fa, il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via

0: Caro Liga, hai messo via anche questo campionato grazie alla tua Inter col 21esimo scudetto. Va bene, complimenti ancora, l'Inter si è aggiudicata il suo 21esimo, l'abbiamo detto, quindi tanti festeggiamenti a Milano, ma non solo. Pensate che noi abbiamo saputo che nel ranch di Valentino Rossi si sono ritrovati a guardare la partita un gruppo di amici che, anzi, Max,
1: dimmi,
0: sentiamo se si sono già svegliati dopo i festeggiamenti.
1: Certo, proviamo a chiamare Valentino Rossi.
0: Dai, proviamo, dai. Pronto, Valentino?
2: Ciao ragazzi, sono qua, eccomi qua. Sì, abbiamo festeggiato tutta la notte.
0: Ah, sì.
2: Devo dire che è stato bellissimo, guarda, siamo
0: chi
2: io.
0: Siete? Chi siete?
2: Allora, siamo io, la russa e Amadeus che sta ancora dormendo qui al mio Renz. Adesso però se la russa che è così contento per lo scudetto che da ieri sta girando in moto sul mio circuito.
0: Cioè, veramente il presidente del Senato, la russa, sta girando in moto?
2: Ma veramente sta girando in bicicletta, ma fa il rumore della moto con la bocca e con la voce che ha, sembra un KTM 750 sbaramitato.
1: No, non ci posso credere.
2: Ma sì.
0: Vabbè, quindi insomma avete guardato la partita in bella compagnia.
3: Ma ragazzi,
0: no,
3: perché non ci raggiungete qui a

0: Challenge da Valentino Rossi. Stiamo fino al 13 maggio e ci attacchiamo anche alla festa per la Coppa Italia.
1: Scusa, scusa Valentino, ma questo era la russa che parlava o il KTM 750 smarmitato?
2: Non lo so, te l'ho detto, è uguale, guarda, una volta mi hanno fatto la multa per marmitta non omologata ed era a piedi, pensa.
1: Beh, noi veramente volevamo sapere come avete vissuto la partita ieri sera.
2: Ma non l'abbiamo mica vista, sai.
1: Ah, no?
2: No, siamo stati costretti a guardare la russa che andava in bicicletta.
1: No.
2: Scusa, era presidente del Senato, non puoi mica dirgli di no,
1: no,
2: vero?
1: Dai.
0: Ma io, scusate, se posso ancora dire una cosa, me lo permettete?
1: Ma prego, presidente.
0: Me lo permettete?
1: Ma sì, ci mancherebbe.
0: Forza Inter!
3: Forza Inter!
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale ora su Spotify.
8: Noi siamo giovani
4: per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco a
10: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar a Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
13: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
14: E di vincere, Antonella!
15: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, Buona Spesa Italia.
15: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi,

0: fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E
0: C? Dobbiamo muovere, perché a maggio per chi spende più di 2000 euro c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

fonde con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è nel suo raggio.

Colombo il marinaio, è arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: canzone estiva Annalisa, che non vediamo l'ora di vedere il 15 maggio in Piazza Duomo.
1: Tra 10 giorni possiamo dirlo, la vedremo in Piazza Duomo.
0: Sì,
1: non
0: Notino,
1: vedo l'ora.
0: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, venerdì 15 maggio a Milano, Piazza Duomo.
1: Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, Alfa, Annalisa, appunto, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify, Saif.
0: Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
1: E vivrà anche sulle nostre pagine social, Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo dalle 20:40.
0: Ricordiamo anche l'hashtag ufficiale ReLive e trovate tutte le info sul nostro sito radioitalia.it.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Tiro Mancino, gennaio 2016, e la tecnologia avanza, la scienza inventa cose. Nel frattempo siamo al 2026 e alcuni ricercatori sono al lavoro su un robot che riesca a giocare a ping pong meglio di qualsiasi campione umano, fino a diventare campione del mondo di questa disciplina. L'automa è stato chiamato Ace e grazie al supporto dell'intelligenza artificiale avrebbe già tenuto testa ad alcuni atleti di alto livello, vincendo ben 3 partite su 5 contro di loro.
1: Il robot ci sarebbe riuscito anche grazie a un braccio meccanico a 8 articolazioni, estremamente agile e in grado di prendere velocemente decisioni su come posizionare la racchetta e colpire la pallina. I dati dicono che Ace riesce a ribattere 3 colpi su 4, dimostrando i progressi della robotica in una disciplina come il ping pong, considerata tra le più tecniche al mondo.
0: Io lo vedrei volentieri sfidare non so se robot a tennis o a ping pong o Sinner. Yannick Sinner!
1: Ce lo vedrei anch'io.
2: Ciao. Buongiorno a tutti, ciao Enten, ciao Antonien, ciao Paulinen, intanto oggi
0: vinto, complimenti.
1: Complimenten.
0: Beh, hai asfaltato Zverev, proprio gli hai passeggiato sopra.
2: Sì, è vero, devo dire che devo confessare che non era in gran forma.
0: Sì.
2: Ieri non è stata una grande partita.
1: Però tu sei stato bravo.
2: Però abbiamo finito entro un'ora.
0: 57 minuti esatti, è un record per il torneo di Madrid.
2: È vero, è vero. E voglio rispondervi alla domanda di se posso battere il robot Ace. Allora c'è un problemino per il ping pong, devo giocare in ginocchia.
0: Perché sei troppo alto.
2: Sono troppo alto.
0: Per niente i più grandi campioni sono orientali e hanno un'altezza non esagerata.
2: Hanno il baricentro non un po' più
0: basso. Esatto.
2: E in più c'è terra rossa nel ping pong?
0: No, c'è l'asfalto volendo a volte. Va bene.
1: Non credo.
0: Prossimo torneo Roma?
2: Sì, già da questa settimana.
0: Quindi non si finisce mai, bene.
1: Sì, non ti riposi.
2: Mai vacanze, niente ponte.
0: Vabbè. In bocca al Lupen.
1: Ciao. Lupen. Ciao Yannick.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
9: Via.
8: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
15: Saremo io e te per sempre legati.
14: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Seresto allaccia la libertà!
22: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
25: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: Una donna non può. Francesca Michelin, Radio Italia, solo musica italiana. Cosa c'è, Cici?
1: Allora, ci sono degli auguri e dei saluti. Buongiorno, potete fare tantissimi auguri a Pachi per il suo compleanno e un bacio a Domenico da zia Lina e zio Fabio. Grazie, grazie a
0: auguri,
1: voi.
0: Auguri,
1: auguri Pachi e un vaso. Ma...

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Cosa succede in città? Succede che
1: hanno festeggiato
0: ieri sera in Piazza Duomo, sì. E non solo. Vasco Rossi.
1: Quando Radio Italia solo musica italiana, sono le 8:01.
2: Ma sta zitti, shut up.

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'Inter è campione d'Italia, San Siro e Nerazzurri battono il Parma 2-0 e con tre giornate d'anticipo conquistano lo scudetto numero 21, esplode la festa in Piazza Duomo. Mai nessuno come lui, Sinner travolge Zverev a Madrid e conquista il quinto Master 1000 di fila, fenomeno Kimi Antonelli, è suo il Gran Premio di Miami davanti.

0: Smith, Norris e Piastri. Liberiamo le navi nello stretto, un gesto umanitario. Trump annuncia in queste ore l'operazione Project Freedom, replica Teheran ogni interferenza, viola il cessate il fuoco. Missione disgelo, il segretario di Stato USA Rubio giovedì a Roma per ricucire dopo le tensioni diplomatiche, vedrà il Papa, poi in agenda vari incontri con il governo italiano. Difesa ed energia, le priorità del viaggio di Meloni in Armenia e Azerbaigian, mentre l'ipotesi Eurobond divide i 27, l'OPEC aumenta la produzione di 188.000 barili di greggio. Caso Garlasco, vertice in procura a Pavia in vista dell'interrogatorio di Sempio, previsto mercoledì, le gare del 38enne, non era chiara la ragazza di cui parlava nei forum online. In quarantena al largo di Capo Verde, la nave da crociera con una sospetta epidemia di antivirus a bordo, morti 3 passeggeri, i Paesi Bassi rimpatriano 2 membri dell'equipaggio. Questa sera alle 21 torna Stories, ospite Paolo Calabresi, l'attore romano a teatro con Tutti gli uomini che non sono, racconta l'arte di fingersi altri per gioco.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Abruzzo sulla statale 652 di fondo Valle Sangro ci sono lavori di manutenzione dopo la stazione di Archi e prima dell'incrocio Val di Sangro A14 Bologna-Taranto. Nel Molise statale 645 fondo Valle del Tappino lavori di manutenzione dopo l'incrocio Campo di Pietra e prima dell'incrocio Ponte 13 Archi statale 17 dell'Appennino Abruzzese in direzione Ponte 13 Archi. In Sicilia, sulla statale 417 di Caltagirone, rallentamenti causa lavori tra l'incrocio stazione di San Martino, statale 192 Valle del Dittaino e dopo l'incrocio Ponte Gornalunga in direzione Ponte Tavole, statale 117 bis centrale Sicola. Nel Veneto, sulla statale 16 Adriatica, lavori di manutenzione dopo l'incrocio strada regionale 104 e prima dell'incrocio Boara-Pisani. In Sicilia, sulla statale 121 Catanese, rallentamenti per lavori prima di Nissoria e dopo l'incrocio di Agira, direzione incrocio Catania, strada statale 114 orientale Sicula. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, ci sono dei rallentamenti, traffico intenso, tra l'incrocio Mostacciano e l'incrocio di via Cristoforo Colombo, in direzione via Cristoforo Colombo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Non superare i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella degli altri.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: due, tre, quattro. Nena. Nena. Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutta la settimana. Oh yeah! Un saluto da Leonardo e la mia mamma Greta che stiamo andando a scuola.
2: Sì, però non lo so.
1: E poi bacione.

0: Yeah! Ciao Leonardo!
1: Ciao Leonardo! E tanti saluti anche alla mamma Greta! Ciao!
0: Sì.
1: Buona scuola e buona giornata!
0: Arrivano tanti, tantissimi vostri
2: sì.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Vi ringraziamo, ma vi chiediamo anche di
0: avere pazienza perché
2: siete in tantissimi.
0: In tantissimi, ne mandiamo uno al giorno, poi capita che il lunedì e il venerdì ne mandiamo due.
2: Sì.
0: Però siete veri, non riusciamo a starvi dietro.
2: Li manderemo.
0: Ma li mandiamo, li ascoltiamo e li mandiamo.
2: E ancora grazie per tutti i vostri buongiorno che ci inviate al 331-995-0095.
0: E potete anche riascoltarli sul nostro sito radioitalia.it, sul nostro podcast Buone Nuove.
2: Aspetta, ma come sei preparato?

0: Niente da perdere, il nuovo di Fabrizio Moro a Radio Italia, solo musica italiana. E forse non tutti sanno perché durante un bacio è meglio chiudere gli occhi. Stando a un gruppo di psicologi,
1: perché dobbiamo chiudere gli occhi?
0: È preferibile farlo perché ci si gode maggiormente le emozioni che si provano in quel momento. Il cervello è più concentrato su ciò che si sta facendo perché non viene distratto da stimoli visivi. I pensieri, ad esempio, non si spostano su ciò che si è fatto prima del bacio o su ciò che ci circonda.
1: Quindi a
0: occhi chiusi si apprezza di più.
1: Sì.
0: Cari piccolini.
2: A me viene spontaneo
0: chiudere gli occhi. Soprattutto la sua partner probabilmente viene spontanea.
1: Sicuramente sì, è vero. Adesso se l'è tirata l'assist.
2: No, assolutamente.
0: Cari piccolini.
2: Quello che conta è, diciamo, il gesto tecnico. Cosa vuol dire?
0: Solitamente voi baciate con gli occhi chiusi o con gli occhi aperti? Beh, fatecelo sapere come sempre con un SMS o WhatsApp
1: al 331 995 0095.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il supermercato è in chiusura.
8: Abbiamo dimenticato l'acqua.
9: Vado io.
10: Sì, ma leggera, eh?
11: Poco sodio, mi raccomando.
10: Sì, però anche per i più piccoli.
9: Quindi, acqua Eva per tutti?
12: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
13: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia. Il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Vieni da MD per una qualità top.
17: Senza spendere una fortuna, Antonella.
18: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
20: Amore, poi il mutuo?
21: Tesoro, il mutuo non è semplice.
20: Ma su Idealista?
22: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
23: Scegliere la migliore vacanza?
22: Previsto.
23: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
22: Inaspettato.
23: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
22: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
23: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
24: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nash.
25: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
24: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
25: Su, uno alla volta.
24: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
25: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
26: Noi siamo giovani.
27: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
28: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca.
0: Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Only goal.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai. Roseville, Nara d'Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, voi baciate con gli occhi chiusi o con gli occhi aperti?
2: Dipende.
1: Grazie da Udine, 331-995-0095, grazie da Udine, scrive: ciao piccolini, volete sapere come bacio? Occhi chiusi per non perdere l'emozione e gamba che si solleva da sola. Se non si alza la gamba vuol dire che il bacio non era quello giusto.
2: Non entriamo nei dettagli. Buongiorno piccolini, quando bacio la mia compagna la bacio con gli occhi chiusi, perché secondo me un bacio dato con gli occhi aperti è un bacio senza amore, senza sentimento. Francesco da Novara, sì. Hai ragione Francesco.
1: Buongiorno piccolini, generalmente bacio con gli occhi chiusi

0: ma a volte se voglio provare un bacio un po' particolare, tra virgolette, sì, lo faccio con gli occhi aperti per captare l'espressione di sorpresa, gradimento del partner. Isabella,
1: a me una volta è capitato di aprire gli occhi e dall'altra parte c'erano gli occhi aperti, mi sono spaventato.
0: No, ma si sarà spaventata l'altra persona.
2: Io e mio marito da 49 anni sempre occhietti chiusi. Buon inizio settimana da Cristina da Sanremo. Ciao Cristina, anche a te.
0: Quando bacio il mio ragazzo lo bacio con gli occhi chiusi, così da non pensare ad altro e alla gente che ci circonda. Sabrina da Milano.
2: Ciao, sono Stefano dalla provincia di Varese, i miei occhi sono sempre chiusi, avrete capito perché. Sicuramente io quando bacio, bacio e non mi interessa altro.
0: Certo, ecco, sì, no, non ci deve essere nulla, sì, bisogna essere lì, avvolti dai corpi celesti.
1: Sì, ma tu non hai mai spiato a volte, non hai aperto l'occhio.
0: Spiato.
1: Va bene.
0: Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Triangolo, Renato Zero, Radio Italia, solo musica italiana. Pronti? Siete pronti? È tornato lo show in cui si ride davvero. Il giovedì, in prima serata, sul 9, non perdetevi Comedy Match.
1: Alla guida c'è Katia Follesa. È già questo, è un programma. Due squadre di comici, sfide a colpi di improvvisazione, battute che arrivano dritte e senza filtro. Insomma, zero copione e tante, tante risate.
0: Comedy Match, ogni giovedì sul 9.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
7: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
8: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
9: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
8: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
9: Quella con gli sconti fino al 50%?
8: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
9: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole collina d'oro a 1,39 euro.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
4: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: Mauro Comuni immortali a Radio Italia, solo musica italiana. 331-995-0095, un po' di messaggi da parte vostra. Buongiorno, sto andando a fare la prova orale del corso di inglese B1, auguratemi buona fortuna. Silvia da Messina, un grande in bocca al lupo.
1: Ciao Silvia, ciao piccolini, un saluto a voi e a tutti gli interisti come me, sono felicissima. Ciao da Gianna, oggi radio a palla, ho il vicinato gobbo e milanista.
0: Bene.
1: Ciao Gianna, ancora tanti complimenti.
0: Saranno contenti, certo. Buongiorno piccolini, un saluto al mio maestro Tony, buon lavoro a tutti da Antonio da Manduria.
2: E buongiorno sempre a tutti, oggi è il compleanno di mia figlia Lucrezia che compie 13 anni, tanti auguri da mamma Viviana e anche da parte nostra, auguri!
0: Auguri Lucrezia!

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: arriverà l'estate, arriverà sì, molto presto. Negramaro, estate, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Intanto è arrivata
0: Paoletta. Sì, ciao Paoletta.
2: Ragazzi, buongiorno. Non porto l'estate, purtroppo la porterei volentieri, però porto 3 ore da passare con gli ascoltatori. Ci sono.
0: E questo hai detto è importante, questo è molto importante.
2: 3 ore sono bellissime, queste 3 ore, la possibilità di stare con loro. Voglio salutare gli ascoltatori siciliani che ho conosciuto, che ci seguono tutte le mattine da Pozzallo, anche da Pozzallo, erano tantissimi l'altra sera, è stato veramente molto divertente.
1: Li salutiamo.
0: Sabato, infatti.
2: Erano tutti molto in forma, attenti, è stato bello.
0: Bene, un saluto a tutti voi, eh?
2: I pozzallesi.
0: A tutti i pozzallesi.
1: Grazie a Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia, arrivederci Cicci.
3: Arrivederci e risentirci a domani. Roberto ci lasci con, perché oggi è la giornata del
1: Star Wars Day. La giornata di guerre stellari. La frase del maestro Yoda: esercitati a distanza.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Liberiamo le navi nello stretto, è un gesto umanitario. Trump annuncia così in queste ore l'operazione Project Freedom, replica a Teheran ogni interferenza, viola il cessate il fuoco. Missione disgelo, il segretario di Stato USA Rubio giovedì a Roma per ricucire dopo le tensioni diplomatiche, vedrà il Papa, poi in agenda vari incontri con il governo italiano. Difesa ed energia, le priorità del viaggio di Meloni in Armenia e Azerbaigian, e mentre l'ipotesi Eurobond divide i 27, l'OPEC aumenta la produzione di barili di greggio. Caso Garlasco, vertice in procura a Pavia in vista dell'interrogatorio di Sempio previsto mercoledì. I legali del 38enne, non era chiara la ragazza di cui parlava nei forum online. Il caso della Grazia Minetti, gli accertamenti dell'Interpol sul tavolo dei PM, intanto Cipriani sul Corriere si difende, nessun inganno, Epstein non è mai stato mio socio. L'Inter campione d'Italia, San Siro e Nerazzurri battono il Parma 2-0 e con tre giornate d'anticipo conquistano lo scudetto numero 21, esplode la festa in Piazza Duomo. Mai nessuno come lui, Sinner travolge Zverev a Madrid, conquista il quinto Master 1000 di fila, fenomeno Kimi Antonelli e suo il Gran Premio di Miami davanti a Norris e Piastri. Questa sera alle 21 torna Stories, ospite Paolo Calabresi, l'attore romano a teatro con Tutti gli uomini che non sono, racconta l'arte di fingersi altri per gioco.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 4 maggio 2026 ed è San Silvano. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, un aperto espansivo confronto con chi vi vuole bene potrà avere effetti davvero importanti. Sarà un momento quanto mai adatto per un recupero di intimità e dialogo con la persona amata. Piacevole svago nel pomeriggio grazie a una compagnia a voi gradita. Toro, il sole e il piccolo mercurio nel vostro segno sono una garanzia per le finanze e per la vostra immagine sociale, qualunque sia la vostra attività professionale. Tenete alta la guardia per non farvi sfuggire nessuna opportunità. Gemelli, di fronte alle reazioni incerte dei vostri soci o collaboratori sarete tentati di chiudervi in un orgoglioso silenzio aspettando che facciano loro il primo passo. Sarebbe però un errore e troppo tardi vi accorgereste di aver rinunciato a una grande occasione. Cancro. Riuscirete a superare le difficoltà economiche che vi danno da pensare anche grazie all'aiuto di un familiare. Nella professione osate pure, con la fantasia e la determinazione riceverete delle importanti occasioni lavorative. Splendida sarà la forma fisica. Leone. Non fatevi influenzare da chiacchiere e malumori che aleggiano nel vostro ambiente. La saggezza e la stabilità sono dalla vostra parte. Come sempre, le stelle vi consigliano di sfruttare i pregi della vita e di sorvolare sui difetti altrui. Vergine. Si rimescoleranno le acque sulla scena dei rapporti affettivi. Non fate troppo i difficili e prendete il bello da tutte le occasioni. Approfittate del favore degli astri per definire, con la vostra solita pignoleria, tutti i dettagli del lavoro e della vostra preparazione. Bilancia. I moti planetari saranno a vostro favore, donandovi una giornata ideale per sondare nuove imprese professionali, per sottoporsi a esami, colloqui, per firmare un contratto importante o per tentare un balzo di qualità. Anche l'amore presenterà realtà piacevoli. Scorpione. Dovrete sfoggiare fermezza per risolvere una questione complicata. Non arrendetevi di fronte a un insuccesso, ma perfezionate la strategia. Una persona rapirà la vostra attenzione e vi renderà distratti nei riguardi della persona amata. Non dategli corda. Sagittario. Con una forza di volontà quasi inarrestabile potrete immergervi a capofitto nei vostri impegni e prima di sera realizzare qualcuno dei vostri più ambiziosi obiettivi. Infondete forza alle persone che vi sono più vicine, ne hanno bisogno. Capricorno. Alternerete dolcezza e decisione nei rapporti che vi coinvolgeranno maggiormente, senza lasciarvi mettere in soggezione da nessuno. Di fronte a un dubbio o a una sfida, prenderete una posizione coerente che vi farà guadagnare la stima dei vostri critici più severi. Acquario. Oggi sarete decisi a non rinviare i progetti per pigrizia e coglierete i suggerimenti dell'intuito. La luna in posizione di trigono vi lancerà in un'avventura sentimentale per soddisfare sia la vostra curiosità, sia il piacere di sentirvi ammirati e apprezzati. Pesci. State girando senza combinare nulla, fate una pausa ed esaminate in profondità le situazioni che non vi soddisfano, mantenendo però la mente sgombra dal pessimismo. Con la luna dissonante questo giorno non sarà ottimo sotto il profilo sentimentale. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle, subito eccola la frase della canzone misteriosa. E tu che ci sei stata, sei sempre come un'amica. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana.

Estranei, a partire da ieri, Alessandra Moroso su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buon lunedì 4 maggio, buongiorno a Paolo, buongiorno da Paoletta. Chissà Alessandra Moroso dopo una rottura del genere se ha fatto quattro passi con un'amica e ne ha parlato, no? Perché dico questo? Perché c'è una ricerca recente che conferma quello che già pensiamo tutti noi, che fare una chiacchierata con un amico o un'amica, ma aggiungiamo anche la camminata parlando con un amico, aiuta tantissimo, ma proprio resetta il sistema nervoso. Lo sostiene proprio questo studio scientifico che ha trovato un nuovo beneficio dell'amicizia, perché quando ci muoviamo anche lentamente, non importa fare la camminata veloce, non stiamo parlando di allenamento, la camminatina che puoi fare anche in centro, no? Nel corpo si abbassa il livello del cortisolo, che è comunemente chiamato l'ormone dello stress e indicatore dello stress che abbiamo in corpo, e contemporaneamente quando parliamo con qualcuno che ci fa sentire a casa, al sicuro, noi rilasciamo ossitocina, che è l'ormone dell'amore. Quindi diminuisce l'ormone dello stress, aumenta l'ormone dell'amore. Quindi questi due motivi dimostrano che passeggiare con un amico o un'amica ci fa sentire subito meglio quando siamo stressati. È proprio vero, solo che delle volte, presi dalla quotidianità, dagli impegni, quando abbiamo l'appuntamento con l'amico o con l'amica rimandiamo, dice vabbè devo fare sto lavoro. Non dovremmo mai rimandare l'incontro con un amico, dovremmo prendere quel telefono, invece di scrollare dovremmo chiamarlo direttamente e dire oh, ma ci vediamo oggi, ma ci facciamo un giretto, una passeggiata, una chiacchierata, perché ci fa stare bene. Chissà se avete rimandato o avete incontrato un amico o un'amica in questi giorni. 331 995 0095, e partiamo anche con Fulminacci, che è il nuovo singolo. Quest'estate sarà in tour in tutta Italia e trovate tutto su radioitalia.it. questo è Maledetto Me.

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di amicizia, di camminate che si possono fare con gli amici, chiacchierate che fanno bene proprio alla salute. E Alessia dice: guarda, è proprio successo 2 settimane fa, succederà anche oggi e cerco di farlo succedere più spesso possibile, nonostante gli impegni di tutti, me compresa. Però quell'abbraccio, quella passeggiata, quelle persone che si scelgono sono proprio la terapia migliore.
1: Se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto allaccia la libertà!
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
9: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
15: La spesa intelligente!
16: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
17: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
18: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
19: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
20: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.

0: Noemi, questa era Bianca su Radio Italia, solo musica italiana, mi ha fatto tanto ridere Patrizia. Allora, stiamo parlando dell'effetto positivo che ha anche sulla salute il poter chiacchierare magari camminando con un amico, con un'amica, e Patrizia dice: beh, riguardo le camminate con le amiche, per me sono stressanti. Ti spiego: una che mi parla esclusivamente dei suoi problemi con il suo ex marito, l'altra che è patita del gioco al lotto, mi fa una testa tanta. Secondo me, a me il cortisolo me lo fanno aumentare. Patrizia, però quando tu hai bisogno di parlare loro ti ascoltano, spero che sia così, perché non deve essere a senso unico, se no c'è qualcosa che non va nell'amicizia, ma non credo, dai, quando hai bisogno dell'ascolto tu, ecco, sarà ricambiato. Adele dice: io sabato ho fatto una bella camminata con la mia amica Valeria ed è stato un toccasana, chiacchierate, confronti, confidenze, per finire un buon gelato. Ah, che bella conclusione, Adele. Poi c'è il messaggio di un'ascoltatrice che ha 67 anni, ma lo specifico perché? Perché quando si è molto più giovani viene spontaneo uscire con le amiche, dopo ci sono sempre degli impedimenti, si rimanda e sbagliamo a rimandare. Lei dice: io ho amiche secolari, ma usciamo da quando eravamo piccole, giocavamo in piazzetta, ora ci ritroviamo ogni domenica, chiacchieriamo facendo 10.000 passi senza accorgerci di mal di schiena e i vari acciacchi. Avere amiche per sfogarsi e ritrovarsi soprattutto ad una certa è curativo, sappiatelo, donne che vivono per l'amore, per il compagno, viva le donne. È un bel messaggio anche il tuo, però la prossima volta firmati, ricordati di specificare come ti chiami. E noi ascoltiamo un artista insieme ad un altro, cioè Fedez insieme a Marco Masini. Fedez che ha in programma una sola data per questo 2026, il 25 settembre al Forum di Milano, e ci saremo noi come radio ufficiale. Lo ascoltiamo, dicevo, insieme a Marco Masini, e questo è Male Necessario su Radio Italia, solo musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Roma. Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.

0: La genesi del tuo colore Irama su Radio Italia, solo musica italiana. Questo è il momento del vivere bene dedicato alla salute e al benessere. Parliamo di post allenamento, è il momento quando il corpo ha più bisogno di recuperare e gli esperti ci consigliano il tart sherry. Uno dice che è il, tart, il succo di amarena, perché è ricco di antiossidanti ed è sempre più usato dagli sportivi proprio per ridurre il fastidio muscolare e migliorare il recupero, perché quando ci si allena intensamente il corpo entra in una fase più difficile, si accumulano fatica, stress ossidativo, piccoli danni muscolari. L'estratto di amarena è ricco di polifenoli, antocianine, acido clorogenico, proantocianidine. Secondo i ricercatori, tutti questi composti così difficili da leggere aiutano a gestire meglio lo stress indotto dall'esercizio fisico, cioè contrastano le specie reattive dell'ossigeno e dell'azoto, riducono i marcatori di danno muscolare, supportano i sistemi antiossidanti, modulano i processi infiammatori. Il tart sherry, cioè il succo di amarena, contiene naturalmente anche melatonina, cioè l'ormone che regola il sonno.
1: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Comedy Match, ogni giovedì in prima serata sul 9.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
6: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
5: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
6: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
5: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar a Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Sono José Mourinho.

0: mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
3: Saremo io e te per sempre legati.
2: Guarda
3: per
2: i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Aldo Moro è stato ritrovato morto
7: in pieno giorno,
8: dichiarato. Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il Delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.

Occidentali Scarma, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di amici e passeggiate, Cinzia dice: proprio questo weekend ho passato 3 giorni con gli amici, siamo stati a Gressonè, abbiamo fatto passeggiate lunghissime, anche 16 chilometri proprio sui sentieri di montagna, chiacchiere, risate, un vero toccasana per corpo e mente. Ma come Cinzia saprà bene, non c'è bisogno di fare lunghissime passeggiate, proprio di questo che parliamo. E infatti Stefania di Nonone, della provincia di Torino, lo conferma, dice: proprio ieri sono finalmente riuscita a vedere un'amica, non è un bel momento, mi ha fatto vedere la casa nuova, ha fatto 2 chiacchiere, però poi dopo siamo usciti a camminare nella natura, abbiamo parlato di tante cose e io proprio mi sono resa conto che uscendo di casa, passeggiando nel verde, piano piano si è tranquillizzata, è stata una bella sensazione, sono stata molto felice di aver potuto fare qualcosa, anche se per poco, per lei. E sono certa, Stefania, che abbia fatto bene anche a te. È uno scambio, non è solo dare, è anche ricevere sicuramente. Quindi viva le camminate anche brevi con gli amici, con le amiche.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon lunedì 4 maggio 2026. USA e Iran si continuano a sparare e l'italiano continua a pagare. Il maxi rialzo di prezzi dovuto alla guerra in Medio Oriente costa circa 1.000 euro l'anno a famigliuola. Sono i conti del Colacons e degli aumenti degli ultimi due mesi da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran. In aumento i combustibili liquidi del 38%, il gas del 13%, biglietti aerei di oltre il 18%. Rincari che hanno interessato bollette di luce e gas, ma anche i prezzi di frutta e verdura e ortaggi, appunto. Obiettivo dello studio, capire i cambiamenti dei prezzi al dettaglio e i prodotti più colpiti dalla crisi. E intanto bisogna pagare anche per mangiare. Secondo il Papa la pace non si fa con le minacce, servono leader lucidi. Gli Stati Uniti vogliono intanto riaprire il canale di Hormuz e c'è attesa anche per le prossime decisioni sui dazi da parte del Tycoon. Sempre in primo piano poi la vicenda della flottiglia, anche italiani sono coinvolti in questa iniziativa pro Gaza. Rubio, il segretario di Stato americano agli esteri, sarà a Roma il 7 e l'8 maggio per tentare il disgelo con la Santa Sede e con il governo della Meloni. Israele intanto ha comperato 10.000 kit americani antidrone efficaci contro gli Shahed iraniani, sarebbero meno efficaci contro quelli più piccoli degli Hezbollah. L'addio a Zaki, l'icona della danza del ventre, morta al Cairo, aveva 81 anni. E domani l'ultimo saluto ad Alekas Zanardi a Padova, i funerali del grande, immenso campione nello sport e nella vita. Un grande uomo, oltre che un grande sportivo, Alex, non sarai dimenticato. Dice la bravissima e simpaticissima giornalista Fagnani, quella delle belve: per me non ha senso accettare la dittatura di alcuni politici che vogliono l'intervista a tu per tu per evitare il confronto. Interessante, buona questa. Lo sport, per lo sport il calcio, l'Inter è campione d'Italia per la 21ª volta, lo è con largo anticipo, ma si gioca ancora, oggi ci sono i due posticipi, Cremonese contro Lazio, Roma contro Fiorentina. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Inizio settimana segnato dall'avvio di una perturbazione atlantica verso l'Italia. In mattinata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord in Sardegna e sulle centrali tirreniche, massime in lieve calo, venti moderati da sud. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Rolling Stones, l'ultimo singolo dei The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. E per chiudere l'argomento camminate con amici, con amiche, questo proprio dimostra tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Io e mia zia Paoletta abbiamo iniziato da poco per camminare, abbiamo scelto di camminare per dimagrire, qualche chilo da perdere a testa e basta. Poi è successo che ora non ne possiamo più fare a meno, è diventato il nostro momento, solo nostro. Ci svegliamo all'alba e Cassano delle Murge, provincia di Bari, quindi in Puglia, è tutta per noi due. Io in questo periodo starnutisco per l'allergia, lei ride e dice che la tassa del polline, ma questo cielo, i pini, le chiacchiere sottovoce, non li molliamo più. Non abbiamo il mare qui, però abbiamo le albe sulla Murgia e ti giuro che bastano. Ah, ti credo. Ogni passo migliora il cortisolo, ne parlavamo stamattina, ma alza tutto il resto, la voglia di stare bene, di volerci bene. Grazie, perché stamattina ci avete ricordato, stiamo facendo la cosa giusta. Un bacio grande, Francesca e Raffaella. Grazie ragazze.
1: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: romantico ma muori, i pinguini tattici nucleari su Radio Italia, solo musica italiana e l'estate sta arrivando. I gioielli della collezione Bayou di Kidult con il loro irresistibile mix di charme le donano una vibrazione tutta nuova, parole, simboli, colori che parlano proprio di te. Immagina bracciali, collane, orecchini, anelli, tutto personalizzabile. Puoi creare il tuo stile e giocare con le emozioni, questa è l'estate del tuo ritmo. Scopri la collezione su discoverkidult.com. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia, il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
13: Conosci la BC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: prossima protagonista è Dito nella Piaga, che canzone per canzone ci porta alla scoperta del suo album Miss Italia. Trovate traccia dopo traccia tutti i lunedì alle 22 su Radio Italia TV e sempre disponibile sul nostro sito radioitalia.it.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno a Enzo Miccio. Il tuo appuntamento è Radio Italia Style.
2: Ecco, buon lunedì. Si parte con il mese di maggio, che secondo me è il mese più bello dell'anno. Il mese delle rose, il mese della primavera ormai scoppiata, insomma, il mese di tante cose. Ieri ho parlato del look venerdì di maggio delle donne. Venerdì, hai ragione Paoletta. Oggi è lunedì. Sì. Allora, se ve lo siete perse, care donne, care ascoltatrici, lo ritrovate sul sito di radioitalia.it nella sezione dei podcast. Oggi quindi tocca ai maschietti. L'outfit per il tempo libero, cari ascoltatori, parte con una camicia in twill ultra leggero color Celadon. Allora, partiamo dal twill. Il twill è un tessuto leggero caratterizzato da una leggera rigatura diagonale, mentre il Celadon è un colore che ha origine da una antica ceramica cinese, bellissima, quel verde pallido. Il look come prosegue?

0: segue con dei bellissimi jeans bianchi, poco adatti se dovete fare il picnic su un prato, ma molto adatti per un aperitivo, magari se passeggiate in un parco, in un chiosco, così da prendere un po' di sole. In vita mettiamo una bella cintura di pelle, ai piedi un paio di mocassini della stessa tonalità di marrone un po' avana e un cappellino che può essere sia un classico berrettino da baseball oppure un borsalino con la tesa in paglia. Una borsa shopper fa sempre un po' figo, secondo me, anche per gli uomini. Che ne dite? Provate, ragazzi, e mandateci tante foto.
1: Grazie Enzo, ci sentiamo domani.
0: A domani, buona giornata a tutti.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper!

0: Il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il tuo profumo a Risa su Radio Italia, solo musica italiana, e da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, cosmetici eccellenti per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi. Notino ti aspetta il 15 maggio nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano. Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, piena di musica ed esperienze di bellezza. Notino, today is yours, feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
7: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Aldo Moro è stato ritrovato morto in pieno giorno,
9: dichiarato. Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Ah!
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
20: E di vincere, Antonella!
21: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa! Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, Buona Spesa Italia.
21: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
22: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
23: Da
0: Trony fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

Safe, buona domenica su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare Elettra Lamborghini, che ha approfittato di una decina di minuti liberi di pausa per chiacchierare un po' con i suoi fan sui social. E tra le tante cose, le tante curiosità che gli hanno chiesto, qualcuno gli ha chiesto come salvarsi dai casi umani e avere una relazione sana come la sua. Sappiamo, no, che è sposata, ama tantissimo suo marito, non ha una relazione stupenda, e il suo suggerimento è stato semplice: non chiedermi consigli del genere, perché dirò sempre meglio comprarsi un cavallo piuttosto che avere una relazione brutta, fidati di me. E ha pubblicato il video di uno dei suoi cavalli, perché lo ricordiamo, ha un maneggio intero, ama i cavalli da sempre, da quando era piccola, ha partecipato anche a delle gare a livello europeo, però adesso che non è impegnata in tour, non ha in programma televisivo, se li gode facendo lunghe passeggiate per vederli felici e non stressarli. Quindi diciamo che non ha dispensato consigli d'amore, se n'è tirata fuori e ha raccontato di come vive con i suoi cavalli. La ascoltiamo, Elettra Lamborghini, questa è Voilà, dal Festival di Sanremo di quest'anno su Radio Italia, solo musica italiana.

Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via su Radio Italia, solo musica italiana. I fan di Vasco e ormai sono in fibrillazione perché c'è grande attesa per Vasco Live 2026 e le anticipazioni che ha dato Vasco Rossi fanno aumentare questa attesa, questo entusiasmo, e manca meno di un mese dall'inizio del suo tour negli stadi. Noi saremo la sua radio ufficiale e Vasco Rossi ha spiegato che i prossimi concerti avranno una prima e una seconda parte. La prima parte sarà soprattutto dedicata agli anni passati, agli anni 80, con molte chicche, però poi quali saranno ste chicche non l'ha spiegato, e le sorprese ci saranno anche nella seconda, che sarà più potente, impetuosa, l'ha anche definita definitiva. Però se vogliamo andare nei dettagli non possiamo farlo perché bisogna attendere l'inizio di questo tour, ma ripeto, manca veramente poco, meno di un mese. Ora c'è Maledetta Rabbia, Blanco.

0: su Radio Italia, solo musica italiana, e per cantare tutte le canzoni di Radio Italia Live il concerto serve energia, l'energia di Grana Padano DOP. Grana Padano DOP, proteine ad alto valore biologico per restare in forma, il sapore della salute con vitamine A, B2, B12, il sapore della bontà, il formaggio DOP più consumato nel mondo. Grana Padano, un'emozione italiana, official partner di Radio Italia Live il concerto.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
10: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
11: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
12: Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta.
13: Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di 1 ora da Milano.
14: Hai sempre 1000 cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata per l'imbarco alla...
14: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Pronti? Azione!
18: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
19: Qual è il piano?
0: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
13: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
19: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
20: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
21: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
22: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 10 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

La più bella del mondo, Rocco Hunt su Radio Italia, solo musica italiana. Chissà quante persone è mai venuto in mente di rispondere il guardiano del faro alla domanda cosa vorresti fare, qual è il lavoro dei tuoi sogni. I fari sono affascinanti, nei fari ci si può anche dormire in alcune zone, anche in Italia se non sbaglio, comunque sono diffusissimi, comunque una costruzione che ispira fascino perché salvano la vita dei naviganti, sono importanti. E a questo proposito leggevo di un articolo sulla Nazione dedicato a Francesca Fabrizi. Lei fa la guardiana del faro. Lei ha 51 anni, vive sull'isola d'Elba ed è l'unica farista donna in Italia su 100 uomini ed è molto efficiente in questo lavoro come tutti gli altri, perché poi quali sono le mansioni di un farista? Si devono occupare delle infiltrazioni d'acqua, tagliare l'erba, cambiare le lampade, sono anche lavori faticosi, sono mansioni che gli stereotipi antichi associano agli uomini. E poi è impegnativo se si pensa che lei si occupa anche dei 5 fari di tutta l'isola e dei 17 segnalamenti marini, per cui se c'è qualcosa che non va sono tutti collegati al suo telefono. Fa un comune lavoro di farista come chiunque altro, però ecco, salta all'occhio perché è l'unica donna. È un lavoro molto operoso, però che ti fa stare tanto in solitudine, non è per tutti, stai sempre dentro al faro e poi non ti muovi più, però prevalentemente in un faro non ci stanno tante persone, ci sta il farista, punto. Quindi davvero davvero molto originale. Buon lavoro a Francesca che ha questo grande lavoro di responsabilità. E noi ascoltiamo Buongiorno Vita, c'è Ultimo.

0: Rai.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di

Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar su Radio Italia, solo musica italiana, e i dati di Here One parlano chiaro. Here One, cioè questa piattaforma che testa, monitora in tempo reale quello che succede alla musica, le canzoni più passate. Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia è stata la canzone più trasmessa dalle radio italiane nell'ultima settimana. Poi questa canzone è seguita in classifica da Rolling Stones dei The Colors, Ossessione di Samurai J, che sono saliti entrambi sul podio, e comunque Superstar conquista la vetta a poche settimane dall'arrivo della versione deluxe di Sono un Grande, fissata per il 22 maggio, poco prima del ritorno di Tiziano Ferro nei grandi stadi italiani. E la prima data in programma è il 30 maggio a Lignano Sabbia d'Oro, e noi saremo la radio ufficiale di tutto il tour. Ora ascoltiamo Tra te e il mare, Laura Pausini.

0: tra te e il mare. Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e vi parlo del film Hopper, il segreto della marmotta. E questo film racconta l'avventura di Hopper, che è un ragazzo intraprendente, esploratore, sempre in viaggio insieme ai suoi amici inseparabili. La puzzola, Meg, la tartaruga, Abe. E il destino di Hopper cambia radicalmente quando incontra Gina, una misteriosa sconosciuta che si rivela essere sua sorella. Accompagnerà Gina in una missione che porterà i protagonisti sulle tracce della marmotta leggendaria in grado di manipolare il tempo. Hopper, il segreto della marmotta, è distribuito da Notorious Cinema e uscirà al cinema il 14 maggio.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
10: Conosci la bici della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
16: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Scegliere la migliore vacanza?
20: Previsto.
19: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
20: Inaspettato.
9: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
21: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
22: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
21: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
22: Quella con gli sconti fino al 50%?
21: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
22: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
21: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
23: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
24: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Lanciata fra quintale su Radio Italia, solo musica italiana, è il momento di riascoltare lui, Luca Ward, la frase tratta da una canzone.
1: E tu che ci sei stata? Sei sempre come un'amica.
0: Tratta da quale canzone? Amore disperato di Achille Lauro, e l'ha individuata Mina da Milano. Bravissima Mina! Tutti complimenti per te oggi, Mina. Mina è pensionata, ama leggere, andare in palestra, ha la radio accesa sempre su di noi. Il suo cantante preferito è Marco Mengoni. Per i piatti preferiti dice tutti i primi, purtroppo. Come ti capisco, Mina. Saluta i figli Davide, che vive a Merano, e Sara, che vive a Milano. Un abbraccio forte, Mina, è prestissimo a casa tua. Un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mamma mia, che canzone! Volevo capire con Marrakesh, Madame Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Mario Volanti!
1: Volevo capire, ma che abito rosa oggi, Paoletta? Che succede? Questo così, proprio un papagallo.
0: Frufru. È un po' frufru con le balze.
1: È molto frufru.
0: È primaverile.
1: Amiche e amici all'ascolto, sono stato frufruzzato appena entrato in questo luogo, vedendo la signora Paoletta in questo stato così primaverile, è vero?
0: Sì.
1: Come va?
0: Molto bene, grazie.
1: Piede?
0: Il piede, insomma, un po' offeso.

0: perché l'ho usato troppo.
1: Non lo puoi trattare male. Sì. Tu vai, lo prendi a parolasce il piede, vuoi che non si offenda.
0: Voleva stare a riposo.
1: Ha ragione.
0: Non
1: dai.
0: Glielo ho permesso, proprio un po' offeso.
1: Mamma mia. Vabbè,
0: passerà.
1: Vabbè,
0: passerà
1: anche perché ormai manca. Quanto manca? Oggi ne abbiamo.
0: Meno di 15. Oggi è 4.
1: Ma che 15? Oggi è 4. Mancano 11 giorni.
0: Ma no, io non so ancora cosa mettere.
1: Il piede che tra 11 giorni non è che può fare cose strane.
0: No, deve stare sui tacchi.
1: Sui tacchi a Piazza Duomo. Vabbè. Vabbè, comunque mi prendo la radio.
0: Sì, è tutta
1: allora,
0: tua.
1: Bella domanda. Cosa fai di bello oggi, Paletta?
0: Beh, mi occupo del figlio, vado a fare la spesa, tutte cose normali.
1: Normali, sì. Ecco, finalmente. Va bene, diciamo, mi prendo la radio, sono le 12:03 minuti 13 secondi, adesso però è il momento dell'informazione. E quindi?
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Liberiamo le navi nello stretto, è un gesto umanitario. Trump annuncia in queste ore l'operazione Project Freedom, replica a Teheran, ogni interferenza viola il cessate il fuoco. Missione disgelo, il segretario di Stato USA Rubio giovedì a Roma per ricucire dopo le tensioni diplomatiche, vedrà il Papa, poi in agenda vari incontri con il governo italiano. Meloni in Armenia, crisi interconnesse, dice la Premier, serve cooperazione tra paesi vicini, ma il disimpegno americano preoccupa il continente, l'OPEC aumenta la produzione di greggio. Caso Garlasco, vertice in procura a Pavia in vista dell'interrogatorio di Sempio, i legali del 38enne non era Chiara Poggi, la ragazza di cui parlava nei forum online. Il mistero delle donne avvelenate con la ricina, scientifica al lavoro nell'abitazione in cerca di indizi su cellulari e PC delle vittime. Dopo il padre, la procura risentirà anche altri familiari. Ferma al largo di Capo Verde la nave da crociera con a bordo un sospetto focolaio di antivirus, morti 3 passeggeri, Paesi Bassi rimpatriano 2 membri dell'equipaggio. L'Inter è campione d'Italia, a San Siro i nerazzurri battono il Parma 2-0 e con 3 giornate d'anticipo conquistano lo scudetto 21. Esplode la festa in Piazza Duomo. Mai nessuno come lui, Sinner travolge Zverev a Madrid e conquista il 5° Masters 1000 di fila. Fenomeno Kimi Antonelli è su il Gran Premio di Miami davanti a Norris e Piastri.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Iniziamo il nostro percorso lungo la nuova classifica, quella di ieri col primo spaccato, e oggi, come ogni lunedì, vi racconterò le posizioni che nella nuova graduatoria vanno dalla 20ª alla 17ª. Al numero 20 incontriamo Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Il brano è Come nei film.

Spaccato, vi rinvio a domani per il secondo, altre quattro posizioni, domani le posizioni che vanno dalla sedicesima alla tredicesima, adesso vi lascio qualche minutino, ci sentiamo tra poco.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
6: Saremo io e te per sempre legati.
5: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Aldo Moro è stato ritrovato morto
12: in pieno giorno, dichiarato.
13: Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
14: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
3: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
4: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
3: Su, uno alla volta.
4: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
3: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata sul 9.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
8: La spesa intelligente.
9: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
10: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

Notizia, la nostra bella, incredibile redazione mi fa parlare di maggio, mese di cambiamenti. I nutrizionisti, i preparatori atletici hanno dato una serie di consigli a coloro che hanno paura della prova costume che si avvicina. Per vivere al meglio la prima volta dell'anno in costume, maggio è il mese in cui cominciare a ricalibrare le abitudini quotidiane in modo graduale. Si deve mangiare più frutta e verdura ricca di acqua, fibre e micronutrienti che aiutano a sentirsi sazi. Occorre fare attività fisica, anche questo lo sappiamo, no? Anche all'aria aperta, camminate, biciclettate o corse leggere. Le sessioni possono essere brevi, ma devono essere regolari. Solo così si portano benefici al metabolismo e al tono muscolare. Infine, è fondamentale dormire bene e la giusta quantità di ore. Hai capito che novità, eh?

0: bambole di pezza loro in tour per i club, e questo tour sta per finire agli sgoccioli. Mancano ancora solamente 3 date alla fine. Il prossimo concerto in programma mercoledì a Bologna, mentre gli ultimi 2 sono giovedì a Roma e sabato a Napoli. In questi live le bambole di pezza stanno cantando anche i nuovi brani contenuti nel loro album 5. Il disco è stato raccontato dalla band nei nostri format traccia dopo traccia. Trovate il video sul sito radioitalia.it e sul canale YouTube di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC, che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io!
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando!
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Color. A Radio Italia Trend per Spotify, SAIF. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
13: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: Amore, poi il mutuo?
18: Tesoro, il mutuo non è semplice.
17: Ma su Idealista?
19: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it. Mutui, condizioni generali.
13: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia. Il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia, solo musica italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
20: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
21: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
22: Siete veramente perfetti.
23: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
22: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Seresto allaccia la libertà!

0: basta.
1: Ed eccolo un'altra bella e curiosa notizia che arriva dalla nostra redazione. Parliamo del telefonino prima di tutto. Negli Stati Uniti un volo non è decollato all'orario previsto per colpa di un passeggero chiacchierone. Al momento della partenza un uomo continuava a parlare al telefono rifiutandosi di riattaccare nonostante gli inviti del personale di bordo e i rimproveri degli altri passeggeri. Durante il decollo infatti, per ragioni di sicurezza, tutti i cellulari devono essere spenti o impostati in modalità aereo, lo sapete. L'uomo invece non ne voleva sapere ed è stato costretto a scendere dall'aereo dopo l'intervento delle forze dell'ordine. Per questo motivo, però, la partenza è avvenuta con un'ora di ritardo.

0: Ora che non ho più te, ho lui.
1: Buongiorno,
0: Marino,
1: capo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ma che
1: buongiorno.
0: Piacere incontrarla.
1: Anche mio piacere, capo.
0: Questo inizio settimana.
1: Lunedì.
0: Ma lei non è da solo.
1: No.
0: No, perché qui alla nostra sinistra c'è lei, Francesca. Ha detto buongiorno, Francesca.
2: Buongiorno, capo, buongiorno a tutti.
0: Ecco.
1: Ha notato che ha il naso rosa, hai preso il sole.
2: Ho preso il sole, certo.
0: Il naso.
2: In Brianza c'era un sole sabato, domenica un po' meno, ma sabato sì.
0: Perché secondo lei si era letto, lui ha guardato subito il naso?
2: Ma non saprei, non so.
0: Perché vuole che gli diciamo anche noi, ma che bel naso rosso che
1: bravo,
0: ha.
1: Bravo, sì, sì.
0: Dai.
1: Il naso fa ombra, vede, qua sotto.
0: Infatti,
1: non so,
0: sotto è tutto bianco. Vabbè, allora, vi lascerei la radio e siccome sono le 13 e 23 secondi, come potete immaginare, prima di voi, di prima che voi entriate in contatto diretto con le amiche e gli amici all'ascolto, arriverà qui lui.
2: Lui, sì.
0: Con la sua interanza. Bisogna dire la verità,
1: cioè,
0: con la sua scudettanza.
1: Complimenti.
0: Con la sua trionfanza.
1: Certo.
0: E bravi agli amici, cugini per quanto mi riguarda e parenti lontani per quanto ti riguarda. Bravi, brava. L'Inter, qui ci stava entrando con la sua trionfanza chi?
2: Ah.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon lunedì 4 maggio 2026. Grandi magnate a Limbiate. In piazza Tobagi a Limbiate, in Lombardia, è stato protagonista il buon cibo con l'International Street Food, un tour nazionale tra le migliori d'Italia e del mondo con i migliori street chef. Si sono gustati le migliori specialità gastronomiche da strada, nazionali e internazionali, insieme a un'ampia selezione di birre artigianali, di micro birrifici d'Italia e del mondo, e poi inevitabili dolci tipici della tradizione nostrana. Il Papa ricorda che la libertà di stampa è un diritto spesso violato. Papa Leone lo ha detto nella giornata mondiale che la celebra. OPEC, i sette paesi alzeranno di 188.000 barili al giorno la loro quota di produzione di petrolio a sostegno della stabilità del mercato sconvolto dalla guerra. E in primo piano ci sono sempre le vicende personali di Nicole Minetti, e nessun dettaglio comunque in Radio Italia Notizie. Lei precisa: su di me notizie false e lesive, pertanto procederò con opportune azioni legali. Il 62% degli americani boccia Trump, è un sondaggio Washington Post ABC Ipsos. E c'è il nuovo piano presentato dall'Iran agli Stati Uniti, dicono i media, si va verso la ripresa della guerra anche a Gaza. Rubio, segretario di Stato americano, sarà tra qualche giorno a Roma, parlerà col Papa per tentare di ricucire le relazioni diplomatiche, previsti anche colloqui col governo italiano. Il caso di Garlasco, la vicenda di Garlasco è la settimana di Sempio, il nuovo indagato viene dichiarato ossessionato da una ragazza, spunta una chat, la difesa però precisa non è chiara. Il giallo di Garlasco prevede per il 38enne Sempio un passaggio dai PM dopodomani a Pavia. Lo scooter va nel fosso, morti due ventenni, la tragedia nel Milanese lungo una strada comunale. E a Roma un soccorritore muore investito, il 35enne travolto dall'auto in corsa, era sceso per dare appunto soccorso a delle persone nei guai. Bandiere a mezz'asta, 90 Padovana, dove Alecas Zanardi viveva e dove è morto a 59 anni. I funerali dell'ex pilota di Formula 1, poi campione simbolo del paraciclismo e del paralimpismo, si terranno domani alla Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Si attende un'enorme folla per lui. L'impatto con la guerra in Iran ha comportato sui prezzi un costo che il Codacons ha calcolato sfiora 1.000 euro annui per una famigliuola italiana. Da febbraio ad oggi sono aumentati del 38% ad esempio i combustibili liquidi, del 13% il gas, di oltre 18% i biglietti aerei, e il conto della situazione si fa sempre più salato. I livelli attuali, i prezzi di una famiglia media devono mettere in conto una maggiore spesa a parità di consumi di 926 euro su base annua. Anche il cibo è entrato in questo vortice di aumenti. Dice Padma Lakshmi, ex modella, attualmente scrittrice di saggi di cucina: non mi sento più in colpa a provare piacere nelle cose. Lo sport, il calcio, l'Inter ha già festeggiato e continua a festeggiare lo scudetto, è campione d'Italia la squadra nerazzurra per la 21ª volta con largo anticipo. Il campionato comunque deve mettere ancora qualche sentenza. Oggi ci sono i due posticipi, Cremonese contro Lazio, Roma contro Fiorentina. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Tempo in peggioramento su mezza Italia, prime precipitazioni sui settori di nord-ovest. Nel pomeriggio piogge su Piemonte, Liguria, litorale toscano e Sardegna, fenomeni anche abbondanti. Cielo nuvoloso sul resto del nord, velato altrove. In serata fenomeni sulle medesime zone, anche intensi e a sfondo temporalesco sulla Liguria, asciutto al sud e sul versante adriatico. E sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Ma chiediamo all'esperta, è vero che ci vuole un fisico bestiale?
1: Sì, certo, ci vuole un fisico bestiale per affrontare gli urti della vita.
0: Sì, gli urti, sì, ma anche i pali della vita.
1: Ah, certo,
0: insomma,
1: i pali per arrampicarsi.
0: I pali, c'è chi se li prende in fronte, vedi il sottoscritto che si arrampica.
1: Chi li usa, certo.
0: Vedi la mia collega qui di fianco a me, oggi tutta bella ginsata,
1: sì,
0: vabbè.
1: E oggi un po' denim perché si sono rinfrescate un po' le temperature, perlomeno qui al nord, ecco. Ma di là c'è quel
2: pesciolone bestione.
0: Perdonami, però fuori.
1: Fuori, sì, qua
0: qui
1: dentro.
0: Abbiamo il clima caraibico sui 25 gradi, molto bello, si sta bene, mi sembra di stare a Tenerife. Comunque tutto a posto. Niente, siamo pronti ad aprire questa settimana?
1: Sì,
3: dai, dai che è lunedì! Ciao ragazzuoli, mi siete mancati!
0: Anche tu!
1: Ma noi chi?
0: Ah, noi chi, sì, certo. Scusa.
2: Mauro Marino!
0: Quei due lì.
2: Francesca Leto!
0: Sì, stavamo dicendo, siamo pronti ad aprire questa bella settimana insieme, tante cose da raccontarvi anche oggi. Abbiamo già dei messaggi che vediamo qui sulla nostra macchina dei messaggi. Complimenti all'Inter perché si è portata a casa lo scudetto.
1: Bravi, io ero l'unica che si è persa questa notizia
0: io sono contento per gli altri perché tanto la mia squadra non lo vincerà mai, quindi però oggi è il 4 maggio e quindi ricordiamo il grande Torino. Vabbè,
1: allora perfetto. Ricordiamo il grande Torino, ricordiamo anche il nostro numero per i saluti a caso, il 331 995 0095.
0: Abbiamo detto tutto?
1: Direi di sì.
0: E allora vamos.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia, sempre al tuo fianco.

0: tutto ok. Era Mood.
1: Era lui. Sì. Posso farlo anch'io?
0: Sì.
1: Era Mood. È troppo bello.
0: Dai, rifallo.
1: Era Mood.
0: Molto bello. Che bello.
1: Ciao, Mahmood.
0: Vuoi farlo ancora una volta?
1: Sì, dai. Tutti insieme. Era Mood.
0: Benissimo, possiamo andare. Che bello.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19€ e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale...

0: veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
1: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
18: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: No, ma scusa, tu mi hai detto che me l'avevi regalato sto coso.
1: Ma cosa?
0: Ma ti chiamo dopo che sono in diretta, dai.
1: Ma chi è?
0: Dargen.
1: Cosa dice Dargen?
0: È che lo rivuole, ma se me l'ha regalato un regalo non è che si dà indietro.
1: No, è vero, è vero.
0: Me lo ridai, me lo ridai.
1: No, non puoi, non glielo puoi ridare.
0: No. Vuoi farla tu la sigla, dai, farla.
1: Dai, sì, la faccio io.
0: Dai, vai.
1: Siamo pronti per il primo giro dei saluti.
0: Molto bene, prontissimi. Feliciano dice: oggi mi hanno fatto talmente dannare che quando esco dal lavoro me ne vado al mare, non mi faccio vedere per un mese intero. Bravo Feliciano.
1: Al mare, bravo Feliciano, bella scelta.
0: Poi,
1: infatti ci scrive Robby Ligure, che di mare ne sa. Doveroso ricordo agli invincibili del Toro,
0: grande,
1: dallo juventino Robby.
0: Sì, oggi il 4 maggio, insomma, l'incidente a Superga dove perse la vita il grande Torino, tutto, l'intera squadra praticamente. Carissimi amici di Radio Italia, vorrei fare dedica a Cristina da Stefano con tanto amore, grazie di tutto. Fatto.
1: Buongiorno Mauro e Francesca.
0: Buongiorno.
1: E che la settimana abbia inizio all'insegna delle risate e della spensieratezza. PS, bene. Domani festeggiamo il 5 maggio 2002.
0: Va bene.
1: E c'è un saluto da Leandro, ciao, da Leandro. Stoccarda.
0: Ciao, buongiorno.

0: giornata.
1: Ha messo questo che vuol dire che c'entra con la Juventus?
0: Boh, penso di sì.
1: Io non lo
0: bianco
1: so.
0: Bianco e nero, cos'è? Diccelo tu che sei della Juve.
1: Diccelo,
0: cos'è?
1: Pesciolone.
0: Cos'è? Dici? Quando l'Inter ha perso lo scudetto, adesso lo fa la guerra.
1: Allora festeggiano gli interisti, festeggiano il 4 e loro festeggiano. Ah, ho capito.
0: Buongiorno Radio Italia, oggi volevo fare tanti auguri, auguri, auguri, auguri alla mia collega Monica D'Annunzia.
1: Auguri Monica, evviva!
0: Poi.
1: Buongiorno Mauro, buongiorno Francesca e buon lunedì. Buongiorno. Accendiamo la settimana con un po' di energia e due sorrisi come i vostri.
0: Grazie
1: Alessandro.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Giampi da Cagliari, mandasene un'altra di freddura perché quella.
1: Giampi, dai, riprova. Riprova, Giampi.
0: Un ragazzo?
1: È una ragazza?
0: È una ragazza.
1: Sì.
0: I The Colors?
1: Sì.
0: Ma sono loro? Ma veramente?

0: Sono andato bene?
1: Molto bene, fino all'ultima, certo, ma loro non vedono, ma io sì, no, che sei tu.
2: Era Stelle di Gioielli, è molto bella. C'è una freddurina che ci manda Alessandro, nostro amico da Pomezia, e dice: la mamma entra nella camera del figlio.
1: Giulio, forza, alzati che c'è la messa.
2: Ma mamma, ho 50 anni, potrò decidere io se andare o no a messa, scusa.
1: Sì, Giulio, ma tu sei il parroco.
2: Era carina, era carina. Grazie, grazie, grazie.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24 Live In Roma.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
14: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
15: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
16: Aldo Moro è stato ritrovato morto
17: in pieno giorno, dichiarato.
18: Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
19: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
20: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
21: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici.

0: 2015. Trieste, dal 14 maggio al Politeama Rossetti. Roma, dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano, dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: cosa,
1: se giri la frase però cambia tutto.
0: Comunque, buongiorno Francesca, buongiorno Mauro.
1: Ciao.
0: Sono una fedele ascoltatrice da anni, penso proprio da quando è nata Radio Italia. Volevo ringraziare tutta la radio, a partire da Savi e Montieri e fino alle 16 con voi, per la compagnia che mi avete fatto in questi anni. Tra pochi giorni andrò in pensione, ma non preoccupatevi, vi ascolterò ancora a casa, in macchina.
1: Grazie.
0: Con l'app, durante i miei cammini. Grazie per la compagnia, vi adoro. Una quasi pensionata da Bergamo.
1: Grazie,
0: che noi salutiamo, un bacione.
1: Bello.
0: Grazie.
1: E poi ciao Mauro, ciao Francesca, un abbraccio e buon inizio settimana a voi e a tutti i radioascoltatori da Marusca, che purtroppo tra poco deve stirare. Allora io
0: vado.
1: Già andrei, sì.
0: Voglio
1: sì.
0: abbracciare Marusca che stirerà.
1: Stirerà.
0: Perché non ha ancora iniziato.
1: Non ha ancora
0: iniziato.
1: Ciao
0: Marusca.
1: Buon pomeriggio Mauro e Francesca, un abbraccio da Giuseppe da Bressanone. Ciao Giuseppe.
0: Bressanone. E ciao bella gente, buon inizio settimana a tutti voi da Clara dalla provincia di Bologna. Un paio di freddurine e leggiamo la prima. Sapete cosa usa la sardina dopo la doccia?
1: Cosa?
0: L'acciugamano.
1: Bellissima. Ma ridi meglio però, pisciolone.
0: No, risa.
1: Perché questo...
0: Ah, secondo me
1: no.
0: Riderà per quella dopo.
1: Allora, quella
0: prego.
1: Dopo è... Salve, vorrei acquistare... No, dobbiamo fare il contrario.
0: Prego. Aspetta. Salve, vorrei acquistare un'auto.
1: Modello?
0: No, muratore.
1: Ha riso.
0: Vai con i pinguini, dai, su. Scooby-Doo.

facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di pita nei radio in questo fottutissimo 2020.

0: un uccelli, non sarà mica quello là che ti ha seguito, eh?
1: No, quello era un piccione.
0: Che è successa una piccola disavventura, non so se avete visto sull'Instagram di Mauro
1: storia,
0: Marino,
1: sì.
0: C'è la storia,
1: c'è
0: andate a vedere.
1: C'è scritto anche un'ascoltatrice, pare porti fortuna. Vabbè, niente, e comunque era Fabrizio Moro, ora dice il pesciolone che dobbiamo andare.
0: Va
1: quindi,
0: bene, va bene, Anduma. Comunque porta fortuna.
1: Speriamo.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Alleluia, alleluia, alleluia. Dove sarà? Dove sarà Annalisa il 15 maggio? Dove sarà?
1: Sul palco di Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano.
0: Okay.
1: E sì, accompagnata dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori.
0: E poi ci saranno ovviamente anche Alfa, Arisa, Brescia, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify anche Safe. Notino presente, infatti, Radio Italia Live, il concerto più grande evento gratuito di musica live in Italia.
1: Sì, sì, non preoccupatevi, potrete guardarlo da tante, tante fonti. Sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio e video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, su tutte le app ufficiali di Radio Italia e poi vivrà sulle nostre pagine social, ovviamente, oltre a YouTube anche Instagram, TikTok, Facebook e X, e non in ultimo, in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo dalle 20:40.
0: Mi sai dire anche l'hashtag ufficiale?
1: Hashtag Rilive.
0: Ma se uno volesse maggiori informazioni cosa deve fare?
1: radioitalia.it.
0: Abbiamo detto tutto,
1: eh sì.
0: Allora. Prego.
2: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: Chi è?
1: Sono io.
0: Ciao.
1: Ci scrive Ivan da Pioltello. Quest'anno vengo al Bravo di Tinder l'ultima di giugno, la prima di luglio. Vi sbaciucchio tutti.
0: Veramente?
1: Ti aspettiamo, ti aspettiamo. Vogliamo le coccole. Dai, dai, dai. Vieni, vieni.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Webstore. Preparati a partire. Vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco a
9: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Il supermercato è in chiusura!
12: Abbiamo dimenticato l'acqua!
13: Vado io!
14: Sì, ma leggera, eh?
15: Poco poco sodio, mi raccomando!
14: Sì, però anche per i più piccoli!
13: Quindi, acqua Eva per tutti?
16: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
17: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti! Ma vai da Conad!
15: Via, via!
17: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta! Scopri di più su conad.it.
18: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
19: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro facilmente acquistabili online.
20: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure.
21: Neos, un altro modo di volare.
22: Elettrico, diesel o benzina?

0: 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
6: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
7: Questa sera su Radio Italia TV alle 22 l'appuntamento è con Traccia dopo Traccia, il format di Radio Italia, solo musica italiana, in cui gli artisti raccontano il proprio disco. La prossima protagonista è Dito nella Piaga, che canzone per canzone ci porta alla scoperta del suo album Miss Italia. Trovate Traccia dopo Traccia tutti i lunedì alle 22 su Radio Italia TV e sempre disponibile sul nostro sito radioitalia.it.
8: Il pra-

0: Samurai J, ossessione, prima Gali, casa mia. Allora, a partire dal 18 maggio la principale compagnia aerea della Nuova Zelanda darà la possibilità di prenotare delle cuccette, come sui treni, ai passeggeri della classe economy, quella diciamo più a buon mercato. Le cuccette sono 6 in totale, sono state ricavate in un'area del corridoio di un Boeing 787-9 Dreamliner.
1: Allora, come funziona? Come funziona? Sono disposte come un letto a castello, saranno introdotte per ora soltanto sulla tratta Auckland-New York, perché è lunga, dura circa 17 ore.
0: È bella lunghetta, sì.
1: Ecco perché. Però attenzione, non è che il passeggero compra il posto sulla cuccetta e ci sta per tutto il viaggio.
0: No, perché
1: ci sono solo pochi posti. Quindi? Allora, ci sono delle sessioni, quindi bisogna fare 4 ore per volta. Quindi primo giro.
0: E tu dormi 4 ore.
1: Dormi 4 ore, poi vengono,
0: poi
1: ti svegliano e ti dicono: senti, scusa. Esatto.
0: Ma se io ci metto 2 ore ad addormentarmi perché non riesco a prendere sonno?
1: No, hai 4 ore di tempo per
0: quindi
1: fare il meglio che puoi.
0: Subito, perché sennò è meraviglioso.
1: Sì, perché poi le hostess devono arrivare, cambiare le lenzuola, risistemare il letto.
0: Però magari uno non si addormenta subito, quindi 4 ore sono pochine.
1: Ci deve provare a quel tempo. Io avrei l'ansia, che dico, devo dormire, non dormo.
0: Comunque.
1: Esatto. Comunque, per usare queste cuccette, i viaggiatori dovranno pagare, oltre al normale biglietto, che costa circa 650 euro, una somma aggiuntiva di circa 250 euro, che non è...
0: Se vogliamo andare
1: così
0: a vedere,
1: esagerato.
0: Per quella tratta non è tantissimo.
1: Non
0: però
1: è tantissimo.
0: Il problema sono le 4 ore, perché se uno non riesce ad addormentarsi subito, sta lì nella cuccetta e cosa guarda?
1: E niente, guarda quello sopra.
0: Guarda quello sopra che sta dormendo, quello sopra guarda il soffitto dell'aereo e sta svegliando.
1: No, immaginati quelli che non dormono, che dicono: ma tu hai dormito nelle 4 ore? No, neanche
0: appunto,
1: io. No.
0: E se trovi. Sperare di dormire.
1: Aspetta, e se trovi quello che russa, ti danno il rimborso.
0: Questo non bisogna chiederlo alla compagnia.
1: Perché scusa, se io pago e dopo mi mettono insieme a uno che russa, io non dormo sicuramente.
0: È quello il problema. Comunque, se approfittate di questa opportunità, fateci sapere come funziona. Se funziona, soprattutto.
1: Esatto.
0: Ora andiamo al cinema.
2: Okay. Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
11: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Livelli a cantarla.
1: Unisciti anche tu, Marco.
0: Vabbè. Lo sfogo di oggi non c'era ancora stato, no. Laura Pausini con la musica alla radio. Laura Pausini è in giro in America Latina, sta facendo il suo tour, sta girando tutta l'America Latina. Ieri era Città del Messico e sul palco è salito un suo caro amico.
1: Un suo ma anche un nostro caro amico, sì. Cioè Achille Lauro, che l'ha raggiunta proprio nella prima tappa messicana del suo tour mondiale.
0: Sai, sì. Come l'ha raggiunta sul palco? Tagliata terra comandos, vestito bene mago corsi.
1: E hanno duettato sulle note di Diesi Seis, giusto? Ah, com'è che si dice? Diesi Seis de Marzo.
0: Diesi Seis, giusto? Ecco. 16 marzo. 16 marzo. Molto bene. E dato che abbiamo nominato anche Achille Lauro.
1: Ma secondo te non lo ascoltiamo?
0: Ma lo ascoltiamo allora, anche lui. Con Comuni Immortali. Ciao.

0: Bravo Lauro. Allora, il 15 maggio Spotify accende Milano con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live. Il concerto arriva a Radio Italia per Spotify.
1: Sì, sì, sì, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Safe. Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist ufficiale di Radio Italia Live, il concerto su Spotify.
0: E non finisce qui. Dopo lo show il video della performance di Safe sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
1: Scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
9: La spesa intelligente.
10: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
11: Saremo io e te per sempre legati.
10: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
5: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
6: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
5: Su, uno alla volta.
6: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
5: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
7: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
8: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
7: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
8: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
7: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: fallo?
1: No, no, resisto, è andato via.
0: Sai quando ti viene lo starnuto, no? Che sì, proprio riesci a... L'hai bloccato?
1: Sì, sì, l'ho controllato. Sicura? Controllo. Sono nel pieno
0: non ti
1: controllo.
0: Torna?
1: No, no, no.
0: Allora, non ci siamo dimenticati dei nostri ascoltatori, certo, di voi, mi raccomando. Adesso andiamo a leggere i messaggi, perché avevamo un po' di cose da fare. Ora però ci siamo. Buongiorno da Stella, che raccoglie le ciliegie a San Giovanni Ilario, Verona. Le ciliegie della Val d'Alpone.
1: Mi fanno già venire voglia di ciliegie, belle. Ci ha mandato la foto la nostra.
0: Noi comunque siamo a Viale Europa 49, Cologno Monzese, all'attenzione nostra, se no
1: la Val d'Alpone non è neanche così lontana. Ciao Mauro e Francesca, sono Anna di Oleggio. Sì. Anna, ascolta, le freddure puoi fare di meglio.
0: Sì,
1: grazie.
0: Sì,
1: così
0: sì,
1: le leggiamo.
0: Comunque grazie per il pensiero. Ciao Radio Italia, sono Giovanna da Padova. Gimme up. Giovanna Ghimi è sarta, è una sarta donna. Voglio fare un favore, dedicare alla mia collega Stefania la canzone. Ci chiede una canzone, vedrai che arriva.
1: Magari arriverà. Se non arriva la canto io, che tanto la so.
0: Meglio di no, meglio mettere l'originale allora. Prego.
1: Allora salutiamo anche il nostro amico Stefano di Chieri, che
0: ciao,
1: condivide
0: Stefano,
1: la tua passione, condivide
0: maggio,
1: anche
0: sì,
1: questo 4 maggio. Mi chiede se sto diventando una simpatizzante del toro, ma certo,
0: non lo so.
1: Perché no?
0: Sì,
1: perché
0: brava,
1: no?
0: Brava,
1: io simpatizzo,
0: ben,
1: simpatizzo, sì, sì.
0: Poi buongiorno Mauro e Francesca, buon inizio settimana. Possiamo chiedervi di fare tantissimi auguri di buon compleanno a mia suocera Simonetta per i suoi primi 70 anni. Un abbraccio grandissimo dai nipotini Alessandro, Elisa, Matteo, grazie Alessia da Roma. Tanti
1: evviva!
0: Auguri!
1: Auguri!
0: Auguri
1: Simonetta!
0: Ti dedichiamo la prossima canzone, qual è?
1: Giulia Coez, ah, quelli come me.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: l'uccello e tornerà il freddo nelle prossime ore. No. Copritevi.
1: Vabbè.
0: Siamo nella terza e ultima oretta insieme. Abbiamo già detto ai nostri ascoltatori che avremo una sorpresina in questo.
1: Lo diciamo proprio adesso.
0: Allora, parliamo di questo tizio, un sessantenne di Roma, che ha chiamato i vigili per denunciare alcuni comportamenti scorretti di alcuni automobilisti proprio mentre lui era alla guida della sua auto. E niente, che avrebbe dovuto usare l'accompagnatore. Ma perché avrebbe dovuto usarla l'accompagnatore, l'auto di questo tizio?
1: Perché quest'uomo che ha denunciato gli altri si era dichiarato cieco assoluto. Ora,
0: dal 2018,
1: scusa,
0: tra l'altro.
1: Se tu ti dichiari cieco assoluto, ma poi come fai a chiamare i carabinieri per dire che hai visto delle cose scorrette? Non puoi.
0: Quindi ai carabinieri è venuta un attimo.
1: Questo
0: chiama mentre guida, tra l'altro, e non può guidare perché è un non vedente. E quindi hanno cominciato a pedinarlo, giusto?
1: L'hanno pedinato e quindi hanno confermato tutta questa bugia che aveva raccontato. È stato quindi denunciato per truffa aggravata e gli sono stati sequestrati i 104.000 euro indebitamente percepiti attraverso la pensione di invalidità.
0: Non
1: mi
0: si
1: pare
0: fa così.
1: Non è giusto.
0: Perché c'è gente che realmente è così e quindi non è giusto. Vabbè, l'abbiamo
1: la
0: detto.
1: La giustizia ha fatto il
0: comunque,
1: suo corso, siamo contenti.
0: Una volta
1: contenti.
0: C'era una pubblicità di un cantante non vedente che guidava una macchina. Non so
1: veramente?
0: Se ve la ricordate.
1: No, non mi ricordo.
0: Me la ricordo io. Forse
1: adesso
0: era,
1: ci penso.
0: Era Ray Charles, forse.
1: Non
0: anni
1: so.
0: Anni fa guidava una. E invece sì. Comunque niente. Andiamo con Mara Sattei, le cose che non sai di me.

0: Home. Allora, vedi che c'era lo spot, era Ray Charles sulla pista di sale che guidava la macchina, dice Alberto, lo dice anche
1: è
0: Luciano,
1: vero.
0: Però non era quella macchina lì Rover, era la Peugeot 306
1: sì.
0: Cabrio, che non fanno neanche più, penso, non lo so. E quindi vedi che c'era, chissà che anno è, forse il 94, 95, non lo so. Va bene, parliamo d'altro. Dopo il trionfale debutto di fine gennaio negli Stati Uniti, i Rockin' Mille torneranno in Italia con uno spettacolo unico nel suo genere. L'appuntamento è per il 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino.
1: Esatto, per oltre 2 ore 1000 musicisti provenienti da tutto il mondo suoneranno all'unisono i brani più iconici della storia del rock. Ci saranno ospiti speciali che li affiancheranno, e le storie tese, che dire, che dire.
0: Allora,
1: e noi cosa facciamo?
0: Noi, dato che siamo radio ufficiale di Rockin' Mille, oggi vi regaliamo 2 biglietti per sabato 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino. Ricordatelo che è a Torino.
1: Esatto.
0: Basta mandare un SMS, un WhatsApp al solito numero,
1: al 331 995 0095, scrivete 30 maggio più vostro nome e la vostra città.
0: Dai, dateci dentro 30 maggio, vostro nome, vostra città, 331 995 0095.
2: Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Aldo Moro è stato ritrovato morto.
20: In pieno giorno, dichiarato.
21: Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
22: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
23: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
24: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
25: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 10 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Ciao, sono un dito nella piaga. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ma è meglio un dito nella piaga
2: o dove?
1: O la piaga nel dito?
2: Ah,
1: ecco, quella è la domanda che volevo fare io.
2: No, me l'ha suggerita.
1: Anche di là il pesce.
2: Nessuna delle due.
1: Hai notato Farivelli che di fianco a te c'è uno con la maglietta dell'Inter?
2: Non l'ha notato. Dice di no.
1: Ha fatto finta di niente. Infatti, vedi che gli sta dando le spalle un pochino.
2: Ma prima Andrea Arienti mi ha raccontato che una è delle magliette più belle e celebrative dell'Inter, quella lì.
1: Infatti, sì. Oggi è venuto con la maglietta, quella lì, capito?
2: Proprio quella bella.
1: Sono felice per gli interisti. Vai. Allora, chi andrà il 30 maggio sabato all'Allianz Stadium di Torino, che guarda caso è proprio lo stadio della Juventus,
2: guarda caso.
1: A vedere Rockin' Mille?
2: Ci andrà Marinella da Torino con il suo marito Amedeo.
1: Bravi.
2: Che bello, pensateci, divertitevi,
1: sarà sicuramente una bellissima esperienza. Ora andiamo veloci perché poi facciamo tardi e direi di andare con Emma Giuli e una bruttissima storia.
2: Il
1: titolo non è che...
2: No, però insomma adesso ascoltiamo come mai, insomma.
1: In che senso?
2: È una brutta storia.
1: Ah, come mai? Ce lo spiegano loro, sì. Fare

0: Puoi rimettere il finale con la chitarra che mi piace tanto, quel finale
1: che ha solo, che ha solo.
0: Va bene, Vasco Vivere al volo. Ciao principessa Leto da Antonio da Brescia.
1: Oh, ciao Antonio.
0: Chi è Antonio da Brescia?
1: Non lo so.
0: Chi
1: ciao
0: è
1: Antonio?
0: Chi
1: non
0: è
1: Antonio? So.
0: Chi
1: non
0: è
1: Antonio?
0: Ci devi dire chi è Antonio da Brescia.
1: Io non lo so. Antonio, vabbè, dici chi sei.
0: Poi è arrivata una freddurina al volo, Gio da Varese, che dice anche forza Toro sempre, brava,
1: sì,
0: brava Gio o bravo, non lo so. A scuola la maestra.
1: Pierino, cosa mi sai dire del Mar Morto?
0: Ma io veramente non sapevo nemmeno che fosse malato.
1: È bellissima.
0: Sì?
1: No, sono tutti gelati di là, non capisco.
0: Appunto.
1: Come mai.
0: Anch'io.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia, il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo

0: nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Antonio? Chi è Antonio?
1: Non lo so, però so che oggi Yuri compie 13 anni.
0: Auguri, Yuri.
1: E ce lo scrive Elena da Modena. Tanti auguri, Yuri.
0: Salve, sono Caterina, sono in macchina col mio ragazzo Renzo, volevamo mandare un saluto agli ascoltatori e a voi, buon lavoro, grazie ragazzi, buon viaggio.
1: Evviva, chi è?
2: Guidate con prudenza.
1: Sempre.
0: Poi.
1: Buon pomeriggio ragazzi da Vittoria, Nerazzurra, la Vittoria Nera, no, da Vittoria o la Vittoria Nerazzurra?
0: Allora, da Vittoria che è in provincia di Ragusa c'è scritto...
1: Nerazzurra
0: ancora si festeggia il 21esimo titolo nazionale.
1: Okay.
0: Ciao Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe.
0: Quindi,
1: ciao.
0: A Vittoria
1: si festeggia la vittoria.
0: Capito? Dello scudetto. Poi salutate anche mia moglie Simona, mio figlio Davide che sono in macchina. Carlo da Manziana. Ma certo che sì. Certo.
1: Benissimo. E poi facciamo gli auguri anche a Barbara di San Vittore Olona che compie 50 anni. 50. Tanti auguri.
0: Ma dalla foto ne dimostri
1: no,
0: 40.
1: Una ragazzina,
0: 40.
1: Ciao Barbara.
0: Il 15 maggio io ci sarò a Milano per Radio Italia Live con la mia mamma e non vedo l'ora, dice Eleonora.
1: Che bello, grazie.
0: Poi c'è la freddurina, scusami, ma dobbiamo leggerla perché è carina, del nostro amico Daniele da Oristano.
1: Arrivo, eh.
0: Visti i tempi, hai paura del vuoto?
1: Se è del serbatoio, sì.
0: Ah, ecco.
1: Grazie.
0: Va bene, da mezzo pieno a mezze verità.
1: È lui,
0: Gigi D'Alessio,
1: sì,
0: il serbatoio. Capito?
3: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli.

0: quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Arustan.
2: Eh?
1: Arustan.
2: Ma dove? Chi?
1: Giudita e Marco.
2: Ma sono qua.
3: Ah, ciao ragazzi, buongiorno.
4: Ciao,
3: ragazzi.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Adesso ditemi se la Giudy oggi mi ricorda quelle ragazze un po' anni 80 con la codina, le metterei i pattini ai piedi.
3: Ah, sì, vero? Bello.
2: È molto carina.
3: Anche il gonnellino, però,
4: Visto il mio equilibrio, non so con i pattini. Perché
2: allora dici no.
4: No,
3: potresti
4: saprei.
3: Salire così sul palco di Radio Italia Live il concerto.
4: Perché no?
3: Con
4: perché
3: i pattini.
4: No? Sì, sì, sì.
5: Con pattini ai piedi la facciamo girare sulla circonvalla per le prossime.
3: Ma no, è pericoloso, dai.
4: Cattivo.
5: Sul palco. Vabbè, per vedere, deve fare esercizio.
4: Certo, certo.
3: Vabbè, c'è la ciclabile qua davanti.
5: Pure,
2: vabbè, ma
5: pure.
2: Io ne avevo

0: fatto una questione estetica, perché proprio mi piaceva questo look così, non è che volevo farla andare a pattinare.
1: A noi sì, invece anche per noi è una questione estetica, scusi. Cioè,
2: infatti ne faccio una foto e scendo.
0: Ecco, così.
2: Li metto, faccio una foto e ritorno.
0: Vai.
1: Va bene. E invece Mazzella dove lo mandiamo? Dove lo mandiamo?
3: Scusa,
1: Mazzella?
3: Chi la fa la foto?
1: Mazzella fa la foto. Ah, ok, perfetto. Ciao Mazzella, grazie a tutti, a domani, vi lasciamo con Giuditta e Marco, ciao.
0: A domani, sono le 4, ciao.

0: Uomo che cade, 13 Pietro, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon lunedì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio, buon inizio settimana anche a tutti gli ascoltatori e anche a...
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Lidia Maria Tarsitano.
0: Perché lo devi doppiare?
1: Mi piace, perché mi piace un sacco questa trovata che ha avuto Lidia Maria per presentarsi.
0: Va bene.
1: E quindi l'ho memorizzato, mi
0: cioè,
1: piace.
0: No, è
1: piace.
0: Una cosa complessa memorizzare questa...
1: Beh... Chissà a che cosa ho tolto spazio.
0: Questo
1: nella memoria per fare spazio a quello.
0: Questo è un punto su cui dovresti fare delle riflessioni.
1: Sì, ma è una domanda che mi faccio sempre di solito su le battute di Aldo, Giovanni e Giacomo.
0: Ok.
1: Che occupano un sacco della mia memoria.
0: A cosa? Secondo me informazioni che hai accumulato nel corso delle scuole elementari più o meno, tipo il confine dell'Abruzzo.
1: È il Lazio sicuro, poi
0: vedi, che abbiamo,
1: vedi
0: che abbiamo trovato facilmente.
1: Secondo me è anche un'altra lingua oltre alla mia, una lingua straniera avrei potuto imparare. Chi può dirlo? Vabbè.
0: Esatto. Vabbè, cerchiamo di scoprirlo magari insieme, perché questa è una cosa che capita a tutti. Ovviamente uno per accumulare delle cose deve
1: fare spazio con altre. Certo.
0: Magari lo scopriamo insieme nel corso di queste due ore mentre ascoltiamo un sacco di bella musica.
1: Ma certo, ma io direi di partire proprio subito così, ascoltando musica. Ti va?
0: Sì, vai.
3: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Regina di Cuori, Litfiba su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vogliamo ricordarvi una cosa importante, è un gesto che possiamo fare tutti in realtà, richiede qualche minuto in più, per qualcuno però può cambiare davvero tante cose. Stiamo parlando della donazione di plasma.
0: È una procedura semplice e sicura che dura al massimo 50 minuti. Il plasma è essenziale perché affronta malattie del sistema immunitario, del fegato, dei reni e del sangue. Scopri come donare su avis.it.
1: Avis, charity partner di Radio Italia Live, il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis regionale Lombardia il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
16: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
17: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
19: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
20: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
24: Eurospin, la spesa intelligente.
25: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nation.
26: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
25: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
26: Su, su, uno alla volta.
25: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
26: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
0: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Se resto allaccia la libertà!

0: Buio davanti, la Zara d'Italia, solo musica italiana. Allora, parliamo di cinema, parliamo di animazioni, perché adesso la cosa sta diventando veramente seria, cioè si è raggiunto un livello, ovviamente mai visto prima, però già abbastanza fedele a qualcosa che possa essere simile alla realtà.
1: Allora, parliamo del film Project Hail Mary, che è un film che ha veramente fatto scalpore, intanto perché è un film di fantascienza. Però in effetti la parte visual è curata in un modo un po' particolare, cioè sì, ci sono delle animazioni in 3D, ci sono degli effetti speciali in 3D, ma molta parte del film è fatta proprio con scenografie reali, okay, con cose reali. Sì, sì. Allora c'è un alieno.
0: Si chiama Rocky.
1: Sì, che è un sasso.
0: Fondamentalmente sì, però è stato creato in un certo modo, o meglio, è stato fatto un lavoro proprio di ingegneria per creare tutte le movenze e tutte le cose che ha Rocky adesso, senza entrare.
1: Sì, sì, vabbè, non entriamo troppo nello specifico. L'altro attore è Ryan Gosling, ma di Ryan Gosling in questo momento non ce ne frega niente, perché Rocky è in parte un burattino e poi ci sono delle cose che sono state aggiunte con l'animazione 3D.
0: No, ma stiamo parlando di Rocky adesso.
1: No, Rocky
0: non
1: è
0: di Ryan Gosling.
1: No, di Rocky. No, Marco, ti assumi la responsabilità di questa cosa che hai appena detto.
0: Beh, si possono avere gusti nel cinema, no?
1: Va bene. Allora, dicevo, è un burattino e quindi, visto che c'è una persona che lo ha animato, sì, che è un attore specializzato anche proprio in burattini,
0: James Ortiz,
1: potrebbe essere candidato all'Oscar, sì, come miglior attore non protagonista.
0: Vero, tra l'altro hanno dichiarato che ogni cosa che lui fa, ok, ha un senso, ogni zampa ha uno scopo, ogni vibrazione della sua pelle una parola, quindi il lavoro è veramente dettagliato e accurato, per cui probabilmente

0: probabilmente insomma sarà candidato agli Oscar.
1: Rocky.
0: Rocky.
1: Il burattino.
0: Il sasso
1: sarà. Posso dire.
0: Sì.
1: C'è gente che ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista che secondo me a livello di recitazione stava là.
0: Poi dici a me.
1: Però io sono rimasta sul generico, cioè, tu ti sei scagliato contro
0: così,
1: Ryan Gosling.
0: Così è facile allora.
1: Un'altra cosa.
0: È facile così.
1: Quindi secondo me ci potrebbe la candidatura, la vittoria, non lo so, però la candidatura ci può stare.
0: Va bene.
1: E poi io Rocky lo amo.

0: The giornalisti in New York su Radio Italia, solo musica italiana. Rimaniamo nel mondo della fantasia. Sì. Abbiamo parlato prima di film di fantascienza. Il mondo della fantasia piace tanto a ChatGPT.
1: Sì, comunque l'intelligenza artificiale ci aiuta anche a dare forma a qualcosa che immaginiamo, no?
0: Sì, sì.
1: In questo caso ChatGPT, però, ultimamente, non so se avete notato anche voi nell'utilizzo, prende le cantonate.
0: Sì, fortissime.
1: Clamorose.
0: È vero.
1: Adesso pare si sia fissato questa storia dei goblin.
0: Sì, cioè sembra che ChatGPT abbia utilizzato a più riprese con diversi utenti, con moltissimi utenti, una metafora che ha a che fare con i goblin. Il problema è che la usa per qualsiasi cosa, sì. Cioè utilizza i goblin per qualsiasi cosa, andata in fissa.
1: Sì, per esempio, difetti, cioè attacchi un codice, ci sono dei difetti, lei li chiama piccoli goblin, li chiama piccoli goblin. Chiedi di cercare qualcosa e ti risponde, ok, faccio goblin con la torcia, quindi vado a cercare gli eroi.
0: Ma perché i goblin?
1: Perché pare esista questa modalità nerd.
0: Sì. Ok. Allora, secondo me ci sono di mezzo i programmatori, cioè quelli, certo, che hanno programmato l'intelligenza artificiale, secondo me sono un po' fissati, perché pare che non siano soltanto i goblin in modo particolare, però goblin, orchi, fate, sì, elfi, cioè è un po' fissata con quel mondo lì. Il problema è che lo utilizza per comunicare delle cose tecniche che non c'entrano nulla.
1: Probabilmente ha capito cosa sono i goblin. Allora, questa cosa è quando gli insegni una cosa, poi quella impara e non è che si ferma, continua a imparare, quindi per lei, ok, questa cosa funziona, allora andiamo avanti così finché qualcuno dice basta.
0: Adesso dovranno programmare delle strisce di codice per impedirle di utilizzare le metafore che riguardano il mondo delle fate, dei goblin e degli elfi. Però io non lo trovo giusto, perché dobbiamo lasciarla libera di esprimersi.
1: Chi?
0: L'intelligenza artificiale.
1: L'intelligenza artificiale deve fare quello che diciamo noi. Cioè, deve essere libera di esprimere, cioè tra tutte le cose lei deve essere quella meno libera di esprimere.
0: Sei molto perentorio.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Va bene, allora sì, ti do ragione.
1: Il nostro rischio e pericolo, cioè, capito?
0: In effetti non hai tutti i torti.

0: Sara Toscano, Atlantide, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, noi ci teniamo ad aggiornarvi sulle cose che succedono nel mondo della musica italiana, sui prossimi impegni, artisti che annunciano cose, che dicono altre cose, insomma, magari uno se le perde sui social. Quindi ci pensiamo noi, raccogliamo le idee e tra poco vi diciamo tutto.
0: Sì, sì, sì, siamo prontissimi.
2: Se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto, allaccia la libertà!
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Onligol. Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella!
11: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Il supermercato è in chiusura!
15: Abbiamo dimenticato l'acqua!
16: Vado io!
17: Sì, ma leggera, eh?
18: Poco poco sodio, mi raccomando!
17: Sì, però anche per i più piccoli.
16: Quindi, acqua Eva per tutti?
19: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
20: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live il concerto.
21: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia, introvabile su Radio Italia, solo musica italiana.
2: No, no, no, dai, lo passiamo, non è introvabile. Cioè, lo passiamo spesso.
1: Non so perché, ma me l'aspettavo.
2: E allora, vedi. Dammi ragione. No, anche perché parliamo di musica e parliamo di ciò che è successo ieri. L'avrete visto sui social. I fan di Eddie Brock sanno già di cosa stiamo parlando, perché c'è stato un mini raduno.
1: Sì.
2: A Roma, sulla terrazza del Pincio.
1: In un posto bellissimo. Sì. Bellissimo. Ha fatto questo mini concerto per i suoi fan, per ringraziarli del percorso fatto finora e anche per annunciare qualche novità.
2: Sì, ha esordito presentando il suo prossimo pezzo. Si chiama Bel Venerdì. Uh-huh. E poi le date autunnali, quella del 21 ottobre all'Hacienda di Roma e del 25 alla Santeria Toscana di Milano.
1: Ovviamente durante il suo show lui ha fatto ascoltare Avvoltoi, che è la canzone con cui ha debuttato a Sanremo, e poi ne ha fatta anche un'altra che era impossibile non fare, no?
2: Sì, questa che stiamo,
1: quella che è già in sottofondo.
2: Ce n'è un'altra che... No, questa.
1: Vabbè, questa è per forza, per forza di cose.
2: Ovviamente. Eddie Brock si chiama Non è mica te.

0: LDH7, poesie clandestine su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ora, amici, se avete piacere, restiamo per un'altra ora insieme.
0: Dai, sì che avete piacere. Dai.
1: Sono le 17.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Meloni al vertice in Armenia: non condivido il disimpegno americano in Italia. Abbiamo sempre mantenuto i nostri impegni. Poi annuncia: incontrerò Rubio. Sale la tensione a Hormuz. Teheran spara colpi di avvertimento contro una nave americana. Il Pentagono però esclude che sia stata colpita in fiamme in una porta container coreana. La crisi energetica sul tavolo dell'Eurogruppo a Bruxelles, OPEC annuncia l'aumento della produzione del greggio e il prezzo del petrolio sale ancora, borse in altalena. L'abbordaggio israeliano della flottiglia, la procura di Roma annuncia un'indagine per sequestro di persone, il fascicolo è stato avviato dopo l'arrivo di 3 esposti. Tramontana in Armenia, incontro tra Meloni e il presidente della Svizzera che garantisce le persone ferite non dovranno pagare le spese mediche, stop all'invio delle fatture. L'omicidio di Garlasco mercoledì a Pavia, l'interrogatorio di Andrea Sempio, l'indagato in una chat si diceva ossessionato da una ragazza. Non era Chiara Poggi, dice la difesa. L'Inter è campione d'Italia per la 21ª volta, grande festa ieri in Piazza Duomo, Milan e Juve frenano nella corsa Champions, stasera la Roma può avvicinarsi ai bianconeri. Questa sera alle 21 torna Stories, ospite Paolo Calabresi, l'attore romano a teatro con tutti gli uomini che non sono, racconta l'arte di fingersi altri per gioco.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Lombardia, statale 38 dello Stelvio, c'è fondo stradale dissestato sull'incrocio Tresenda, direzione incrocio Bolzano, statale 12 della Betone e del Brennero. In Sardegna, statale 387 del Gerrei, vi segnalo incidente sull'incrocio di Serdiana, statale 466 di Sibiola, direzione incrocio Cagliari, statale 554 Cagliaritana. In Calabria, sulla statale 107 Silana Crotonese, traffico rallentato, veicolo in avaria sull'incrocio Rende, direzione Paola, strada statale 18 Tirrena Inferiore. In Sicilia, sulla A29 Palermo Mazzara del Vallo, ci sarà riduzione carreggiata con lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale del cavalcavia e dei muri, esattamente dalle 6 di domattina fino alla mezzanotte del 28 di maggio, tra lo svincolo Campobello di Mazzara e lo svincolo di Mazzara del Vallo. Torniamo in Calabria, statale 280 dei Due Mari, traffico rallentato per lavori di manutenzione tra l'incrocio Santa Eufemia Lamezia, statale 18 Tirrena Inferiore e prima dell'incrocio Lamezia Terme a Tre Salerno Reggio Calabria, direzione incrocio Santa Maria di Catanzaro, strada statale 19 Quater. Nel Lazio, sulla statale 3 via Flaminia, traffico intenso con rallentamenti tra l'incrocio di Saxarubra e l'incrocio Grande Raccordo Anulare, direzione Grande Raccordo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Max Pezzali con Eros Ramazzotti, come nei film, Radio Italia, solo musica italiana, la seconda ora insieme a Giulietta Recco, Marco Falivelli e Lidia Maria Tarsitano in regia. Parliamo di una cosa che avevamo accennato tempo fa, cioè cibo che ha delle forme strane e questa voglia spasmodica di farne collezione. Di
1: sì, allora se non sbaglio qualche giorno fa avevamo parlato di cereali che avevano la forma di stati
0: dell'Illinois.
1: Dell'Illinois, esatto, non mi ricordavo quale stato degli Stati Uniti. Adesso invece, nonostante secondo i termini e le condizioni di Vinted sia proibito vendere del cibo su Vinted, si stanno vendendo delle patatine singole, però
0: sì sì sì, sì

0: non il pacchetto di patatine.
1: Apri il pacchetto prima di mangiarla, la guardi. Uh-huh. Se ha una forma che potrebbe essere la testa di Trump, una forma.
0: La testa di Trump.
1: Sì, no, no, queste sono le forme più in vendita su Vinted. La forma di Trump, qualcosa che ricordi. Parti intime varie.
0: Ah, beh, sì, ok.
1: Che tra l'altro non così rara, però la metti in vendita su Vinted e arrivi a cifre folle da 1, 60, 100 euro. C'è chi deve vendere 10.000 euro.
0: 10.000 euro pare che siano quelle a forma di cranio umano, che sono quelle un po' più
1: rare.
0: Però c'è anche chi propone verdure del proprio orto, sempre con forme strane, e chi vende dei prodotti che magari sono un po' più difficili da trovare in Italia. Mi vengono in mente quelle dei combini in Giappone. Ci sono tipo delle caramelle molto particolari, dei dolci molto particolari. Però questa è un'altra storia. Cioè, io sono ferma alle patatine con forme.
1: Un gioco molto interessante che faccio con i miei amici è trovare proprio le cose strane che ci sono su Vinted e mandarcele. Per esempio, proprio in questo weekend un mio amico mi ha inviato un link di un fiorellino, quelli che trovi nei campi.
0: Sì.
1: Banale.
0: Sì.
1: Giallo col.
0: Ok.
1: E veniva venduto. Ah, 15 euro.
0: Un fiorellino.
1: Poi te lo devono spedire, poi cosa ci fai?
0: Ma perché, scusami, con la patatina fritta a forma di testa di Trump
1: te la mangi, te la rischi?
0: Come te la rischi? Ma chissà poi quanto tempo è stata su Vinted anche lì. Vabbè, comunque è un nuovo gioco questo.
1: È un nuovo gioco.
0: Andare a cercare le cose strane e non comprarle.
1: Vabbè, è la noia, amici. La noia fa queste cose qua.
0: Sì, lo fa. C'è Tiziano Ferro, questa è Sono un grande.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose, che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati, su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Vogliamo parlarvi di un progetto importante, GST Foundation ETS, che è la fondazione del gruppo San Donato, impegnata da anni nello sviluppo di progetti di umanizzazione delle cure, nella promozione di iniziative di prevenzione per la salute di tutti e nel sostegno alla ricerca scientifica con un obiettivo chiaro.
1: E l'obiettivo è trovare soluzioni sempre più efficaci per migliorare la qualità delle cure e il benessere delle persone. Il gesto più importante che puoi fare oggi? Scegliere di destinare il tuo 5 per 1000 a GST Foundation ETS.
2: E contribuire così concretamente al progresso della ricerca scientifica. Scopri come fare su gsdfoundation.it.
3: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso menù

0: e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Old Wild West, stile western, gusto unico. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 € e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
10: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
4: Questa sera su Radio Italia TV alle 22 l'appuntamento è con Traccia dopo Traccia, il format di Radio Italia, solo musica italiana, in cui gli artisti raccontano il proprio disco. La prossima protagonista è Dito nella Piaga, che canzone per canzone ci porta alla scoperta del suo album Miss Italia. Trovate Traccia dopo Traccia tutti i lunedì alle 22 su Radio Italia TV e sempre disponibile sul nostro sito radioitalia.it. Yeah.

0: femminili ha un'importanza veramente molto rilevante, e debuttare al primo posto non è per niente male. Per quanto riguarda invece la classifica dei singoli di maggior successo, Ossessione di Samurai J si è preso la vetta per la 10ª volta di fila.
1: A chiudere la top 10 per questa volta, insomma, poi ovviamente le classifiche cambiano settimana per settimana, c'è proprio Madame con il brano Volevo capire con Marrakesh.
0: E allora lo ascoltiamo.
1: E mettiamolo.
0: Dai.

0: sono.
1: Vai.
2: Pazza di te.
1: Ok. Euforia Annalisa a Radio Italia solo musica italiana.
2: Allora, visto che abbiamo parlato di nuove uscite, di classifiche, è uscito anche un album che si chiama Calcinacci, a certo. cui seguirà un tour che si chiama Palazzacci.
1: Chissà quale artista gli ha fatto questo caso.
2: Fulminacci.
1: Ah, beh, potevamo arrivarci in effetti.
2: Fulminacci che ha anche fatto uscire un nuovo singolo dall'album.
1: Vedi? E magari è proprio questo che stiamo per ascoltare.
2: È esattamente lui.
1: Singolacci?

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vogliamo parlarvi di un'altra iniziativa in occasione della festa della mamma. Torna l'Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC.
0: Oggi in Italia, grazie alla ricerca, 2 donne su 3 sono vive dopo 5 anni dalla diagnosi di cancro. L'obiettivo è arrivare a curarle tutte.
1: Domenica regaliamo l'Azalea di AIRC a tutte le donne. Facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e per costruire un futuro libero dal cancro.
0: Scoprite la piazza più vicina su AIRC.it oppure ordinate l'Azalea della Ricerca su Amazon.it per fare una sorpresa a tutte le mamme, anche se lontane.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24 Live In Roma.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Repower.
14: Noi siamo giovani wannabe, fideli con Autostrade.
15: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la Macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
16: Amore, poi il mutuo?
17: Tesoro, il mutuo non è semplice.
16: Ma su Idealista?
18: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
19: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
20: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
21: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: la nuova edizione di Comedy Match.
1: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
2: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
1: Su, su, uno alla volta.
2: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
1: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita.

0: Nera di Rama, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, parliamo di cantanti, della fascinazione dei cantanti, ma in generale per gli idoli, no? Sei sì. disposto a fare qualsiasi cosa per gli idoli.
1: Sì, poi diciamo che in Giappone, Giappone, Corea, ci sono gli idol veri e propri, che è proprio una categoria di cantanti. Devono essere molto bravi a recitare, a ballare, a cantare, e si crea veramente una sorta di idolatria verso questi
0: certo.
1: personaggi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, ma cioè sei spinto veramente da fan a fare un sacco di cose. Per esempio, un idol ha attirato l'attenzione per questa iniziativa. Durante un evento live ha permesso a un suo fan, a dei suoi fan, scusatemi, di annusare le sue ascelle.
1: Sì. Perché, allora, spieghiamo meglio, contestualizziamo. Soprattutto durante i firmacopie, ma anche durante i live, ci sono i biglietti normali che tu puoi acquistare e poi ci sono i biglietti experience,
0: certo.
1: quindi che tu paghi un po' di più e magari puoi andare dietro le quinte e stringere la mano all'idol, oppure fare una foto insieme, oppure un abbraccio.
0: Cioè, ti porti a casa un'esperienza sensoriale, in questo
1: sì.
0: caso olfattiva.
1: Sì, sì, perché lei, visto che... cioè, la scusa era questa, lei ha detto, me l'hanno chiesto in tanti. Tanti dei miei fan volevano provare questa esperienza sì. di annusarmi le ascelle e quindi io
0: perché
1: ho deciso
0: no?
1: di perché farlo.
0: Perché ma io sono d'accordo.
1: Mamma mia, mamma mia. Tanta neve, mamma mia.
0: Scusate, c'è qualcuno che paga per fare una cosa che poi tra l'altro a me non sembra che tolga.
1: Non fa del male a nessuno, sì sì, infatti. Il punto è uno, che nel caso specifico...
0: Ah, dopo la doccia, dopo il concerto ha fatto la doccia, sì. Sicuro.
1: Nel caso specifico era durante.
0: Era durante?
1: Era durante il concerto. Cioè la prima volta in cui ha fatto questa cosa l'ha fatto durante il concerto.
0: Ma scusa,
1: che si balla, si canta.
0: È meglio sentire quello che emana il tuo idol piuttosto che la marca commerciale deodorante che aveva messo all'inizio, perché quella puoi comprarla anche tu. Invece
1: ho capito, un'esperienza.
0: È un po' come la Paltrow, no? Che vende le candele.
1: Eh sì, le candele al
0: Roma,
1: sì.
0: di corpo.
1: Non lo so, poi ognuno è libero di spendere i propri soldi come vuole. Non, secondo me è un po' forte come experience.
0: Forte sicuro.
1: Però come volete forte, voi, fate voi. Cioè, ognuno è
0: ma
1: libero.
0: Quindi sei contraria?
1: No, ognuno è libero di fare quello che vuole, non lo farei io.
0: Vabbè.
1: Forse, però fate vobis.
0: Io in alcune situazioni potrei anche farlo.
1: Non te l'avevo chiesto perché temevo la risposta. Sì. Ti ringrazio di avermela data lo stesso. Grazie.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli con Giuli, questa domenica su Radio Italia, solo musica italiana. Ma guarda un po', adesso è iniziato il periodo in cui devo fare questa scena.
2: Ok, sì, prego, prego,
1: falla. Ma guarda un po' chi vi ho portato.
2: Chi?
1: Incredibile. Una sorpresa incredibile.
2: Dimmi.
1: Daniela Cappelletti ed Emiliano Picca, no. Incredibile, davvero.
2: Assurdo.
1: Che bello essere qua, anche noi non ce l'aspettavamo.
3: Ci ha tenuto nascosti nel portabagagli fino a ora.
1: Ho detto chissà dove andiamo messi nel portabagagli. Eccoci qua. Bendati.
2: Siete contenti.
1: Bendati e legati. Una volta l'ho fatto con Daniela. Scusa? Di bendarla e trasportarla in un posto che lei non conosceva. L'ho fatto davvero.
2: Vogliamo
1: era
2: saperne
1: il
2: di più.
1: Ah, ok. Il suo compleanno. Io mi ricordo quella. Può essere che tu l'abbia fatto altre volte e io non lo ricordi, però.
2: Fermati.
1: Fermati, non andare oltre.
2: E un attimo dice: annusa sto fazzoletto qua, un attimo. Esatto. E dopo ti svegli chissà dove.
1: Con un rene in mezzo. Ma non dirlo, però. Va bene.
4: No alcol e no droghe.
1: Assolutamente, mai.
2: Non
1: mai.
2: Insieme, quantomeno. No, sto scherzando, ragazzi.
1: Io
2: vabbè.
1: Ho il timore di. Io mi dissocio. Della china che sta prendendo questa conversazione. Quindi, qualcuno se siamo tutti dire. D'accordo, siamo vi lasceremo d'accordo. Tutto.
2: Va bene, va bene. Sentiamo domani, sempre a partire dalle 16. Ciao, Lidia Maria Tarsitano, che state in regia con noi. Buona serata a tutti.
1: Sono le 18.

0: ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Meloni al vertice in Armenia: non condivido il disimpegno americano in Italia. Abbiamo sempre mantenuto i nostri obblighi. Poi annuncia: incontrerò Rubio. Sale la tensione a Hormuz, Teheran spara colpi di avvertimento contro una nave americana. Il Pentagono però esclude che sia stata colpita in fiamme una porta container coreana. La crisi energetica sul tavolo dell'Eurogruppo a Bruxelles, l'OPEC annuncia l'aumento della produzione del greggio, del prezzo del petrolio sale ancora, borse in rosso. L'abordaggio israeliano della flottiglia, la Procura di Roma annuncia un'indagine per sequestro di persone, il fascicolo è stato avviato dopo l'arrivo di 3 esposti. Tramontana in Armenia l'incontro tra Meloni e il presidente della Svizzera che garantisce le persone ferite non dovranno pagare le spese mediche, stop all'invio delle fatture. L'omicidio di Garlasco, mercoledì a Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio, domani saranno sentiti come persone informate sui fatti anche le sorelle K e Marco, il fratello di Chiara Poggi. L'Inter è campione d'Italia per la 21ª volta, grande festa ieri in Piazza Duomo, Milan e Juve frenano nella corsa Champions, stasera la Roma può avvicinarsi ai bianconeri. Questa sera alle 21 torna Stories, ospite Paolo Calabresi, l'attore romano a teatro con tutti gli uomini che non sono, racconta l'arte di fingersi altri per gioco.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Click Boom, cioè Rose Villain su Radio Italia, solo musica italiana. Benvenuti nel nostro spazio serale. Ti piace come definizione?
1: Mi piace molto, brava, mi piace, grazie. Mi hai colpito. Buona serata a tutti, da adesso fino alle 21 se avete voglia vi accompagniamo noi, e per noi intendo Daniela Cappelletti, buonasera.
0: Buonasera Emiliano Nino Picardi.
1: Buonasera.
0: Buonasera anche da parte della regia, non ha voce ma la utilizziamo noi per salutare.
1: Eccolo qua.
0: Questo è l'Inter.
1: Sapevo io. Ciao Patacca. Allora, sportivamente,
0: io non voglio mettere parola su questa cosa, sono
1: i complimenti al Patacca, a tutti gli interisti, all'Inter che ieri ha conquistato il suo
0: ventunesimo, Nino,
1: cartone, cartapesta, tutti contati, sono tutti 21?
0: Sì, ho fatto il conto io, mi ci sono messa pure io.
1: Bene, sportiva, hanno ammazzato un po' il campionato, c'è da dire, dopo un inizio
0: anche
1: di difficoltà.
0: Anche se hanno ammazzato il campionato.
1: C'era una sola squadra che si meritava di vincere.
0: Allora è tutto loro. Giusto, no?
1: Sì, effettivamente.
0: Napoli come si è
1: pensato? Per il momento secondo, che cos'è, 9 punti di distacco? 10? 12 punti di distacco.
0: 12,
1: è importante, no, distacco importante.
0: Sono 4 vittorie, no? 12.
1: Sono 4 vittorie, sì, grosso modo. Sai.
0: Che cosa? Parla, ma no, perché ti sento che rimuovi. Allora senti, tira fuori tutto adesso, poi non ne parliamo più fino alle 9. Ma io ti vedo.
1: Ci sono stati, e Patacca lo sa, anche distacchi più importanti tra il primo e il secondo.
0: Parti con Fabrizio Moro, io sono già piena di questa roba. Immagino voi che ascoltate. 331-995-0095, il numero a cui contattarci con i WhatsApp.
1: Ho visto un po' di immagini del weekend di Fabrizio Moro impegnato a casa sua nel Palazzo dello Sport
0: di Roma.
1: Oltre
0: a rosicare, si è riuscito a vedere anche le storie di Fabrizio.
1: Per non rosicare, mi sono guardato Fabrizio Moro che ha suonato davanti al suo pubblico, come dicevo, a casa a Roma.

0: parole di Maurizio Solieri e anche quelle di Massimino Riva che suonavano in questo disco meraviglioso. C'è chi dice no, dentro Vasco Rossi ci aveva messo anche Vivere una favola, appena ascoltata su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: E adesso preparatevi a vivere un'avventura epica, perché arriva il cinema Hopper, Il segreto della marmotta.
0: Hopper è un eroe fuori dal comune, è metà pollo e metà lepre, ma è sempre pronto per l'avventura insieme ai suoi inseparabili amici Meg, una puzzola esperta di arti marziali, e Abe, una tartaruga brillante ed esilarante. Parte per questa missione epica alla ricerca di una creatura leggendaria capace di controllare il tempo.
1: Tra misteri, pericoli e rivelazioni sorprendenti, Hopper scoprirà che è la forza del gruppo a fare la differenza. Azione, emozione e divertimento per tutta la famiglia.
0: Hopper, Il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
11: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online.
12: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale ora su Spotify. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta.
13: Naturelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
14: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
15: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
16: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
17: Aldo Moro è stato ritrovato morto. In pieno giorno,
18: dichiarato. Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il Delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
19: E ora la sfida finale. Cocktail.
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
20: Crociera all'inclusive con Costa.
19: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
22: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
21: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni.

0: presagi, diciamo, sì, così. Giorni fa, a Londra, a Milano e a Madrid erano comparse queste gigantesche affissioni con un pinguino accompagnato da delle scritte. Una era sorry, una era scusa, una era lo siento.
1: Lo siento.
0: Stavamo pensando, ma sto pinguino ci ricorda una sola band, dai.
1: Beh, effettivamente queste tre parole sono un piccolo assaggio del nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, perché lo hanno annunciato, un'uscita particolare, quella di venerdì 15 maggio, tra l'altro, voglio dire, se tanto mi dà tanto.
0: Che cosa?
1: No, ho fatto una supposizione.
0: Non fare supposizioni.
1: Comunque, è ora di iniziare il nuovo capitolo. Siete pronti ad ascoltare la nostra storia di fantasmi? Questo è quello che si legge ufficialmente sui profili social dei Pinguini Tattici Nucleari, quindi questo è certo.
0: Sì, le tre espressioni in inglese, italiano e spagnolo messe insieme, per l'appunto, non erano altro che il titolo proprio del brano, che si chiama così, Sorry, scusa, lo siento.
1: Sì, immagino che sia una canzone in cui si chiede scusa a qualcuno. Sì,
0: però di fantasmi.
1: Non lo so.
0: Cioè,
1: questo
0: c'è confusione.
1: Sono curioso. Tempo 11 giorni e ne sapremo di più. Intanto i Pinguini Tattici Nucleari li ritroviamo con Giovani Wannabe.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Il ritorno post Sanremo di Night, forte su Radio Italia Solo Musica Italiana, questa sì che è una bella domanda. Daniela, quando voli e arrivi a destinazione,
1: sì,
0: a chi mandi un messaggio appena l'aereo atterra?
1: Allora, ai miei genitori, se no poi stanno in ansia, sempre loro.
0: Vabbè. Allora. Con Neos parti dai principali aeroporti italiani verso oltre 70 destinazioni e hai sempre la garanzia non solo di partire, ma anche di ritornare a casa.
1: Senza sorprese, senza costi extra e con tutti i servizi sempre inclusi. Bagaglio a mano, snack, pasti e intrattenimento di bordo, con la cortesia e l'ospitalità che contraddistingue la compagnia aerea del gruppo Alpitour.
0: Vola su neosair.com e prenota subito.
1: Neos, un altro modo di volare.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000?

0: di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
3: Saremo io e te per sempre legati.
2: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
3: e di vincere, Antonella.
4: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia, il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Elisa e Cesare Cremonini, nonostante tutto siete su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata di lunedì con i due, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Siamo su un volo in questo momento, pensate, sì, di aver preso un bel volo aereo da Dubai, quindi dagli Emirati Arabi, fino all'Europa, all'Olanda per l'esattezza, ad Amsterdam. Tutto è tranquillo finché un passeggero, specifica un anziano, mi sembra molto carino, però lo diciamo, ha iniziato a creare disagio tra i vicini di posto a causa di emissioni rumorose.
1: Diciamo che il volo era pieno di turbolenze ed erano tutte interne, nello stomaco del signore, che ha cominciato solo, diciamo, ad allietare tutti i presenti con
0: emissioni di gas continue particolarmente evidenti, cita l'articolo. E non fare rumore, abbiamo capito, Nino.
1: Per dare un'idea. I passeggeri seduti accanto a questo signore hanno più volte chiesto che la situazione venisse controllata. L'uomo però ha respinto ogni richiesta. Sto bene, sono a posto così, non vi preoccupate.
0: Ha detto che non poteva fare altrimenti per via di un problema di salute. D'altronde, scusami, non lo fare, ma se sto male lo faccio per forza.
1: Certo.
0: Che posso trattenermi, no?
1: Voglio andava dire, spostato
0: sciocco,
1: da qualche parte dove poteva...
0: Isolato.
1: Messo in un bagno.
0: Io sono dentro al bagno, seduto sul WC.
1: Per esempio, in realtà l'equipaggio ha provato a intervenire per cercare di riportare la calma, ma anzi è successo l'esatto contrario, perché ne è scaturito un parapiglia, si sono addirittura messi le mani addosso,
0: Marissa,
1: hanno cominciato a litigare pesantemente, sì.
0: Sì, rendendo l'ambiente a bordo che non totalmente ingestibile,
1: che
0: quindi
1: già non lo era di suo.
0: Esatto, il comandante ha deciso di non proseguire verso Amsterdam e ha dichiarato un'emergenza, optando per un atterraggio anticipato a Vienna. Cioè, Vienna Amsterdam non è lontani, non ce l'ha fatta più.
1: Una mezz'oretta di volo.
0: Non ce l'ha fatta più.
1: Non ne poteva più,
0: sì.
1: Ha voluto risolvere in questo modo. Sicuramente non il volo più tranquillo della storia.
0: Direi di no.
1: Immagino però che questo signore avesse i suoi buoni motivi, insomma, per essere una bomba a orologeria.
0: Sì, però insomma è fastidioso, insomma, se sei in quelle condizioni lì.
1: Ho capito. Potevano sistemarlo
0: giorno,
1: da qualche parte,
0: no?
1: Lo accomodavano nella toilette, lo chiudevano dentro e volavano fino
0: ad
1: Amsterdam.
0: La toilette serve a tutti, però.
1: Ho capito.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Vedi, in tema di questo volo che ha dovuto deviare per colpa di un signore che emetteva troppo gas, più che il tuo profumo avrei detto la tua puzza.
1: Vabbè.
0: Però Arisa è sempre molto più elegante di me, ha fatto bene a citare.
1: Esattamente. Allora, 331-995-0095 è il nostro numero per raccontarci un po' come va questo inizio di settimana, se volete, o per comunicare, risponderci anche alle cose che stiamo proponendo.
0: Intanto su Radio Italia Solo Musica Italiana sono le 7.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne piogge e rovesci abbondanti sulle aree dell'Alto Tirreno. Nella mattinata di domani cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate o forti su buona parte del centro-nord. Rischio temporali e grandine. Attenzione tra Liguria orientale e l'Alta Toscana. In giornata tempo che resta instabile sulle medesime zone, ma fenomeni che si sposteranno gradualmente verso est. Aspettiamoci peraltro un peggioramento anche su Triveneto, Campania e Molise. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ci sono Emma e Ercomi insieme su Radio Italia, solo musica italiana, l'abbiamo ascoltati con la nuova che si chiama Vacci Piano.
1: Qui al contrario ci è andato forte sto ragazzo, abbiamo fatto poco fa all'inizio della serata insieme i complimenti all'Inter e all'interisti per il loro scudetto, weekend
0: ti è costata dura, ti è costata cara.
1: No, guarda, sono una persona sportiva quindi lo faccio volentieri. Weekend questo importante per lo sport, la vittoria a Madrid di Yannick Sinner, magari più tardi ne parliamo anche, Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Formula 1, insomma italiani
0: tricolori ovunque.
1: Esatto. Un calciatore della Canadian Premier League, invece, che è la Serie A canadese, ha voluto festeggiare in maniera molto particolare uno dei suoi gol in campionato. Lui fa l'attaccante, ha segnato e ha voluto fare la sua esultanza.
0: Allora, siccome lui fa anche altro nella vita, si chiama Thomas Skublak. Si chiama così, canadese.
1: Thomas Skublak.
0: Come particolare. Lui è anche agente immobiliare, quindi negli ultimi tempi ha speso molto in campagne pubblicitarie per poi accorgersi di avere l'opportunità migliore proprio a portata di mano.
1: Sì.
0: Durante una partita ha deciso di festeggiare il suo gol, che ha segnato quindi molto bene, in maniera particolare. Ha tirato fuori dal suo calzino, dove aveva appositamente messo prima, poco prima, il biglietto da visita, lo ha mostrato alle telecamere e ha fatto segno proprio con la mano, così
1: chiamatemi. Ha segnato, si è tirato fuori il biglietto da visita dove c'è scritto della sua agenzia immobiliare, gli ha detto chiamatemi, e oltre a regalare insomma la vittoria e il successo alla sua squadra, si è regalato anche un po' di celebrità per il suo lavoro.
0: Ma come si chiama sta squadra?
1: Si chiama Inter Toronto.
0: Inter Toronto si
1: l'Inter
0: chiama.
1: Toronto, capito? Ha fatto vincere anche l'Inter Toronto. E mi fa sorriderissimo perché potrebbero esserci un sacco di claim per questa agenzia matrimoniale. Vuoi segnare il gol della tua vita?
0: Il problema è che è immobiliare.
1: Chiamami. È immobiliare appunto.
0: Non matrimoniale.
1: No, dico immobiliare, lui compri una casa, ti faccio segnare
0: un gol importante. Un gol importante se me la fai a metà prezzo, sennò che gol è, no?
1: Però carina come cosa, sarebbe da prendere spunto.
0: Non so se sia legale in Italia sponsorizzare.
1: No, penso di no, penso che ci siano degli accordi.
0: Anche che ci sono già degli sponsor, no?
1: Esatto,
0: quindi sennò
1: i vari calciatori e gli sponsor che non possono fare altro,
0: evidentemente
1: l'Inter Toronto può.
2: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Che genio incredibile, quante canzoni meravigliose che ci ha regalato Lucio Dalla. Se io fossi un angelo, appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Sapete che da Notino trovi i prodotti di bellezza per tutti?
1: Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Non solo, Notino vi aspetta il 15 maggio nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano.
1: Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
0: Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita, il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
5: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
4: Allora corro subito.
5: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
6: Noi siamo giovani.
7: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21,750 grazie a €2,000 di bonus rottamazione Ford.
9: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Scegliere la migliore vacanza?
13: Previsto.
12: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
13: Inaspettato.
12: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nash.
19: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
18: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
19: Su, su, uno alla volta.
18: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
19: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
20: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
21: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
22: Siete veramente perfetti.
23: Grazie Octopus di esistere.
20: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
22: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 10 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
24: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: sul mio foglietto con Tommaso Paradiso, Piove in discoteca. Abbiamo già celebrato effettivamente i trionfi di Kimi Antonelli nella Formula 1, la grandezza di Yannick Sinner, capace di vincere il quinto Master 1000 di fila, impresa quasi impossibile.
1: Mai riuscito a nessuno, giusto?
0: Forse nessuno. Ha gioito anche Vasco Rossi per lui, perché sapete che lui è uno che si intende molto, gli piace.
2: Sui social ha voluto fare proprio i complimenti ad Antonelli, a Sinner, ha magnificato lo sport italiano e poi ovviamente si è concesso anche alla sua passione calcistica e quindi ha celebrato lo scudetto dell'Inter. Ha fatto i complimenti all'Inter celebrando questa gesta sportiva.
0: Sicuramente sappiamo che invece Luciano Ligabue è un grande interista, no? Anche lui ha festeggiato l'Inter scrivendo grandi ragazzi sui social, tra l'altro è in giro per l'Europa questo tour.
2: Ma in occasione del titolo dell'Inter anche Niccolò Filippucci ha voluto svelare il suo tifo calcistico. Non sapevo che fosse tifoso nerazzurro e invece ha condiviso sui social i suoi festeggiamenti proprio in occasione di questo traguardo storico.
0: Perché
2: chiamare un'altra persona? Io ricordo solamente che il 4 maggio 23 l'abbiamo vinto noi lo scudetto e oggi invece sto a parlare.
0: Devi mettertela via,
2: infatti l'ho detto sportivamente all'inizio.
0: Perché fai polemica poi?
2: Poi sportivamente l'ho ridetto un altro. Adesso basta,
0: non ne parliamo più, però c'era da dire che anche Filippucci, tutti loro hanno festeggiato. Filippucci forse non lo sapevamo perché essendo un giovane talento lo stiamo ancora un po' scoprendo, ha vinto nelle nuove proposte a Sanremo.
2: Ma ha tutto il tempo anche di cambiare squadra, Nicolò.
0: Lascialo stare a Filippucci, lo sa cosa deve fare.

0: Se lo seguite o vi capita di sbirciare i suoi social in giro con la sua musica per l'Italia, Blanco, ed è sempre scatenatissimo sul palco. Ho visto un sacco di immagini dove lui veramente si regala al suo pubblico e lo fa cantando anche questa, anche a 20 anni si muore, appena suonata qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È veramente, lui ha una carica sul palco. Si dice animale da palco, e alla definizione, se c'è da qualche parte su qualche vocabolario, c'è proprio la foto di Blanchito.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli.

0: Boli, Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a
1: lei. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
4: Saremo io e te per sempre legati.
3: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
4: Sarà sempre sì.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
11: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci. Tra tante è quella che ti somiglia. La vivi nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: Fatti avanti amore, così cantava Neck una decina di anni fa. Chissà invece quali saranno le prossime canzoni che è pronto a cantarci, magari già proprio in quest'estate, perché la certezza è che Neck sta scrivendo musica nuova.
1: E lo ha fatto anche mentre era impegnato nell'ultimo tour, sia in Italia che in Europa, quindi non si è fermato. E alla nostra redazione, durante il format Traccia dopo Traccia, aveva proprio raccontato che qualcosa stava bollendo in pentola, sì. E che dopo il tour si sarebbe messo comodo, insomma, per riordinare tutte le idee, che solo a quel punto si sarebbe poi dato una deadline, no? Un punto di fine.
0: Sì, una linea di arrivo per certificare questo progetto. Ovviamente vi terremo aggiornati sul nostro sito, su radioitalia.it, e di certo c'è che da giugno in poi Neck sarà impegnato nel Neck It's Live Summer Tour 2026. Ovviamente il calendario completo, come sempre, è proprio sul nostro sito.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: via.
1: Rettifico, è già tardi e tu non vai via, canta Noemi, e invece deve andarsene proprio.
2: È tardi, è
1: il filo poi, interista
2: poi la capolista, se avete vinto basta la capolista, se va, è finita sta roba.
1: Ma io chiedo solo una cosa, per me, per gli ascoltatori, per te, ma durerà molto? È solo oggi, no, per capirci?
2: Guarda, allora,
1: perché col Napoli è durato un annetto,
2: voglio farti questo parallelismo. Io andavo in giro con la maglia del Napoli
1: un
2: sotto
1: anno,
2: ogni intemperia,
1: finché non avete perso l'anno dopo.
2: Il Patacca, che invece mi è vecchio, si è già tolto la maglia dell'Inter e si è messo sul golfino di là. Guarda,
1: è
2: perché,
1: vero,
2: perché ce la faceva
1: che
2: prima.
1: Brutta fine. Gli abbiamo chiesto prima, ma hai festeggiato, sei andato in Piazza Duomo, poi lui di Seregno, no? No, in Piazza Duomo no. Vabbè, sarei andato in Piazza Roma a Seregno. No, ma che festeggiatore sei?
2: Niente, guardate in televisione.
1: Fai solo qua tutte queste sceneggiate, dai.
2: Poveraccio.
1: Vabbè, adesso. La chiudo io perché qua non ne usciamo più.
2: Chi arriva tra poco? Scusate.
1: Andiamo, non importa, poi ci
2: no,
1: pensiamo.
2: No, se mi devo armare anche
1: penso
2: nel prossimo caso.
1: Penso arrivi tu, interista?
2: No,
1: va bene, noi continuiamo la prossima ora. Grazie al Patacca, Andrea Rienti, sono le 20.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Garlasco, si apre una settimana decisiva. Domani, come persone informate sui fatti, convocate le gemelle K. Mercoledì l'interrogatorio di Andrea Sempio e del fratello della vittima. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO, così la Premier Meloni, che ha annunciato di non condividere il disimpegno di Trump venerdì a Roma, incontro con Rubio. Hormuz, gli Stati Uniti rivendicano di aver aperto un corridoio per il transito libero. La marina iraniana annuncia sparati colpi di avvertimento contro un cacciatorpediniere. Le tensioni nel Golfo pesano sul prezzo del petrolio. I paesi esportatori aumentano la produzione. Nei prossimi giorni il decreto sul taglio delle accise fino al 22 maggio. La vicenda delle donne morte avvelenate a Campobasso, sopralluogo di 3 ore della scientifica nella casa di Pietracatella, portati via 5 telefoni e un computer. La strage di Crans-Montana dietro fronte della Svizzera, i feriti non pagheranno le fatture per le cure, la svolta dopo un colloquio tra Meloni e il presidente elvetico Parmenet. Serie A, si gioca Cremonese-Lazio alle 20.45, Roma-Fiorentina, domani su Sky la semifinale di Champions, Arsenal-Atletico Madrid, tennis, sorteggiati i tabelloni degli internazionali d'Italia. Questa sera alle 21 c'è Stories, ospite Paolo Calabresi, l'attore romano a teatro con tutti gli uomini che non sono, racconta l'arte di fingersi altro per gioco.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, nel Veneto, statale 51 di Alemagna, riduzione carreggiata, lavori in corso sull'incrocio TAI di Cadore. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, ci sarà riduzione carreggiata dalle 8 del 6 alle 18 dell'8 di maggio tra l'incrocio di Piona e l'incrocio Colico Trivio Fuentes Sant'Agata, statale 38. In Campania, sulla statale 7 via Appia, ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 7.30 del 7 alle 17 dell'8 di maggio tra l'incrocio Monte Sarchio e l'incrocio variante di Benevento. Lombardia, statale 36 lago di Como e dello Spluga, riduzione carreggiata per lavori in corso dalle 9 alle 18 dell'8 maggio tra l'incrocio Abbadia Lariana e l'incrocio Lecco Fine Ponte Kennedy, direzione incrocio Lecco Fine Ponte Kennedy. In Emilia-Romagna, sulla statale 258 Marecchia, lavori di manutenzione sull'incrocio Gattara, direzione incrocio Rimini, strada statale 16 Adriatica. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è un veicolo in avaria presso area di servizio Lamezia, direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida. E basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di

0: Si chiama Superstar, la collaborazione tra Tiziano Ferro e Giorgia, appena ascoltata nella serata di lunedì qua a Radio Italia, solo musica italiana. Si parla di gusti e parliamo di gusti delle donne.
1: C'è una ricerca molto particolare, non so se vi ci ritrovate anche voi, amiche e amici all'ascolto, ma magari in alcuni casi sì. Pare che le donne seguano un modello di bellezza maschile che cambia nel corso del tempo,
0: dalle fasi della vita.
1: Da giovani apprezzano un certo tipo di uomo e andando in là con l'età invece cambiano i loro gusti.
0: Allora, parrebbe che gli uomini che piacciono alle ragazze di 25 anni siano molto diversi da quelli che piacciono alle cinquantenni, per esempio. Le ragazze più giovani sono attratte soprattutto da corpi prestanti, no? Muscolosi, con questo fisico a vivita, stretta, spalle larghe, dai volti rasati, con gli lineamenti che si vedono bene marcati in evidenza.
1: Col mascellone,
0: un po' ridge, che sono caratteristiche che biologicamente vengono percepite come indici di fertilità, di mascolinità. È ancestrale la cosa, eh?
1: Piano piano, andando avanti con l'età, invece, l'attrazione si sposta verso tutt'altro tipo di uomo. Innanzitutto non più rasato, ma anzi con la barba è preferibile. Con un corpo un po' più rilassato, che segna anche un po' di maturità, con un po' di segni di benessere e di stato sociale solido, quindi insomma immagino possa essere un po' più rilassato.
0: Non devi essere tirato, no, palestratissimo, anche perché chi c'ha voglia a un certo punto, uno sta bene.
1: È diventato subito facciamoci i fatti di Daniela Cappelletti. Incredibile. Perché? Cioè era una ricerca e adesso è diventata la vita privata di Daniela Cappelletti.
0: Che c'entra la mia vita privata? Ho 50 anni io.
1: Sei tu che stai dicendo i tuoi gusti, sto dicendo
0: che immagino che quando uno avanza un po' con l'età non ha più voglia di essere tirato in
1: qualsiasi. Sì, quello che non mi spiego è perché questi gusti cambino, nel senso qual è la necessità?
0: Perché da giovane evidentemente, se questo dicono che porti fertilità, no? Il fatto di avere degli uomini con determinate caratteristiche, quando sei più grande non cerchi più la fertilità, bensì una stabilità più emotiva.
1: Quindi
0: non
1: tu dici che è una cosa puramente biologica.
0: La interpreto così, ma poi non sono elementi.
1: Anche in questo noi uomini siamo molto diversi da voi. Il nostro ideale di bellezza femminile non cambia mai.
0: Com'è?
1: Rimane sempre lo stesso.
0: Com'è?

0: canto di alleluia finale analizza canzone estiva. Diamo il benvenuto nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana al signor Ricky Stussi.
1: Ricky Stussi.
0: Ricky Stussi. Chino Stussi, che si è messo alla parte tecnica. Parlavamo prima di questa ricerca secondo la quale le donne cambiano gusti a seconda dell'età. Tu per esempio eri innamorata di Leonardo DiCaprio.
1: Lo sono tuttora, però io non sono parte,
0: non son cambiati quei
1: di questa, solo che sono troppo vecchia per DiCaprio.
0: Mi è venuta questa curiosità qua.
1: Per quello.
0: Magari qualcuna tra di voi, ma anche qualcuno tra di voi ci vuole raccontare se sono cambiati i suoi gusti di chi era innamorato quando era adolescente.
1: Ah, che carina questa
0: giovane,
1: cosa.
0: Insomma,
1: quella che una volta si chiamava una cotta e oggi si chiama una crush.
0: Sì, chiamiamola cotta è, che è più bello.
1: Quello è, insomma, 331-995-0095, se volete ci raggiungete con WhatsApp.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella.
6: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
8: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
7: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
8: Quella con gli sconti fino al 50%?
7: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
8: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Il supermercato è in chiusura!
13: Abbiamo dimenticato l'acqua!
14: Vado io.
15: Sì, ma leggera, eh?
16: Poco poco sodio, mi raccomando.
15: Sì, però anche per i più piccoli.
14: Quindi, acqua Eva per tutti?
17: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Dai, che fai? Ci vieni? Il 15 di maggio in Piazza Duomo a Milano, che c'è anche Bresh. Dai, vieni, no?
1: Magari ci vengo già, perché sta per tornare Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, presentato da Notino.
0: Sul palco, accompagnati della Radio Italia Live Orchestra, che è diretta dal maestro Bruno Santori, saliranno in rigoroso ordine alfabetico per il momento.
1: Noi li diciamo in ordine alfabetico, poi loro
0: lo sottintendevo. Alfa, Annalisa, Arisa, Brescia appunto, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify, Saif.
1: Radio Italia Live, il concerto, ovviamente sarà trasmesso anche in diretta qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV e in streaming anche sul nostro sito radioitalia.it, sul nostro canale di YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android e Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
0: Ma saremo anche sulle pagine social, quindi vuol dire Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea a partire dalle 20:40 su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo.
1: C'è l'hashtag ufficiale, hashtag Relive, tutte le info sul nostro

0: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
4: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Scegliere la migliore vacanza?
10: Previsto.
9: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
10: Inaspettato.
9: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire. Dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCAT che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: adesso.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Verlasco, si apre una settimana decisiva domani come persone informate sui fatti convocate le gemelle K. Mercoledì l'interrogatorio di Andrea Sempio e del fratello della vittima. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO, così la Premier Meloni, che ha annunciato di non condividere il disimpegno di Trump venerdì a Roma, incontro con Rubio. Hormuz, gli Stati Uniti rivendicano di aver aperto un corridoio per il transito libero. La marina iraniana annuncia sparati colpi di avvertimento contro un cacciatorpediniere. Le tensioni nel Golfo pesano sul prezzo del petrolio. I paesi esportatori aumentano la produzione. Nei prossimi giorni il decreto sul taglio delle accise fino al 22 maggio. La vicenda delle donne morte avvelenate a Campobasso, sopralluogo di 3 ore della scientifica nella casa di Petra Catella, portati via 5 telefoni e un computer. La strage di Cramontana dietro fronte della Svizzera, i feriti non pagheranno le fatture per le cure, la svolta dopo un colloquio tra Meloni e il presidente elvetico Parmenè.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce. Finché si è accesa

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
2: Saremo io e te per sempre legati per...
1: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
2: Sarà sempre sì.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta
1: sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.
7: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fin-

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme.

Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociero all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
3: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
4: Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
5: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro con Canva.

Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in martedì 5 maggio 2026. Notizia bella, nell'aria, lui saltella, un canguro di Bennett è nato al bioparco di Roma, poco a che vedere con i grossi marsupiali più noti. Il Bennett, australiano anch'esso, arriva a pesare fino a 5 kg e vive sugli alberi, in natura. Si nutre quasi esclusivamente delle foglie di alberi della foresta pluviale, può saltare 9 metri per passare da un albero all'altro e scendere poi a terra da 18 metri senza conseguenze. Mattarella, l'esercito è un pilastro fondamentale della comunità e dei valori, ha detto il capo dello Stato. La carta è il ruolo primario a salvaguardia dell'indipendenza, della pace e della stabilità. A Milano una brusca frenata sulla metropolitana rossa, diversi contusi alla fermata di Cadorna. L'ATM dice c'era una persona sui binari e si è salvata. Iran, Azizi, alto dirigente del Parlamento, avvisa: ogni interferenza americana sul canale di Hormuz è una violazione del cessate il fuoco. La campagna militare contro l'Iran sta andando molto bene, aveva dichiarato il tycoon ai giornalisti in Florida, secondo Bloomberg e secondo lui. La Meloni: non condivido il disimpegno americano, non è corretto. Alcune cose dette su di noi. I leader dei paesi europei sono al summit di Yerevan in Armenia, ci si aspetta parecchio da questo summit. Il giallo di Garlasco: oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche le cugine K e il fratello di Chiara Poggi, la vittima Marco.

0: Auto sulla folla Lipsia, ci sono dei morti, persone ferite, morti nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino. La polizia ha arrestato il presunto responsabile, ci sono ancora indagini in corso per chiarire completamente i contorni di questa vicenda. Rubio, il segretario di Stato americano agli esteri, sarà a Roma il 7 e 8 maggio per un disgelo con la Santa Sede e il governo, e forse anche per tamponare alcune delle sparate del suo capo, il tycoon. Bandiera mezz'asta, 90 Padovana, dove Alex Zanardi viveva e dove è morto a 59 anni. I funerali dell'ex pilota di Formula 1, poi campione simbolo del paralimpismo, sono in programma quest'oggi nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova. Gente commossa per un grande uomo, attende di dare l'ultimo saluto a un grande come Alex. Dice Elisabetta Gregoraci: la vicenda di mio figlio a scuola, davanti all'entrata dell'istituto che lui frequenta abbiamo fatto anche degli scatti fotografici. Si fanno. Lo sport, il calcio, mentre l'Inter continua i festeggiamenti per lo scudetto vinto in anticipo per la 21esima volta, ieri si sono giocate le ultime due partite della 35esima giornata. La Lazio ha vinto sul campo della Cremonese per 2-1, secco 4-0 della Roma alla Fiorentina. In classifica la Roma sale su, dunque è in piena zona Champions. Dopo l'Inter c'è il Napoli a 70, il Milan a 67, la Juventus è a 65, ma la Roma è lì, a 64, ha scavalcato il Como. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore piogge e rovesci al nord-ovest e in Toscana. Nella mattinata di domani cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate o forti su buona parte del centro-nord. Attenzione tra Liguria orientale e Alta Toscana. In giornata tempo che resta instabile sulle medesime zone, ma fenomeni che si sposteranno anche verso est. Aspettiamoci peraltro un peggioramento anche su Triveneto, Campania e Molise. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: caro, lo paghi la metà. Come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque. 4 ore di autonomia. Tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Lonely.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

prese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amore mio, non piangere.